0: era il suono di Alver.
1: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
3: Forever Fun, Forever Summer. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

now a freak. Oh, what a joy. Just come on down to 54. Find a spot.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan
2: non c'è altra scelta.

0: Robin.
1: Nico. Peter Pan. Spot.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.

Summer. Pleasure Night. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: era il suono di
1: Nico.
0: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night, il suono di
0: Bruce Blaine.

0: era il suono di Bruce Blaine.
1: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Vattolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design.

0: grazie.
1: Quando in Parlamento è arrivata la proposta di chiudere le discoteche alle 3, ho detto devo fare una controproposta. Le discoteche devono chiudere alle 7 del mattino. Ma mi sono sbagliato. In realtà devono chiudere alle 8 del mattino. Le discoteche devono chiudere quando è andato via l'ultimo. Quando uno ha detto sono stanco, chiudano. Nessuno deve dire porta chiusa. La notte deve essere aperta fino a tutto il giorno. Una notte senza fine. Una notte senza fine. Vedere davanti a una discoteca il ministro che dice alle 3 è chiuso. Vaffanculo!

ognuno deve essere libero di vivere come vuole, allora che vuole, amando quando vuole. Questa è la bellezza di fare quello che uno vuole, nient'altro. Dice, ma facciamo smettere di bere alle 2. No, smettere di bere alle 7:15. Ma mi sono sbagliato, meglio alle 8:15.

0: il suono di Ricky Ghidoni.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Pleasure Night. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di
0: Ricky Ghidoni.
4: I told you once, now I tell you twice. I'm not gonna be a fool. I told you once.

0: orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
0: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
3: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 Mix e DJ Matrix. 8 Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
4: Capannina Beach e estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social, Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, Media Partner, Radio Peter Pan.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
9: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
11: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
12: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
13: Devi arredare il tuo giardino?
14: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
13: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
14: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
15: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
14: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
13: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
14: Devi provare.
13: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
17: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
18: Forever Fun, Forever Summer.

0: Scorporo dell'IVA pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su medioworld.it. Medioworld.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: Show, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner, Radio Peter Pan.
2: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
3: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Dina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
6: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli. Sei pronto a perdere il controllo? Peter Pan and Gover al Beer Wave di Bergantino. Sabato 25 luglio. Vivi la tua notte da leoni con Radio Peter Pan. Dalle 22 in console Marco Baxo, Fedro, Salvo Gagliano come Stu, Phil ed Alan del celebre film. E tutti i nostri performer. Lex Serafo, Rocky, Mr. Ciao, le ballerine poliziotte e la pole dancer di Las Vegas. Sabato 25 luglio. Peter Pan and Gover al Beer Wave di Bergantino. Rovigo.
7: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau d'Ax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: Radio Peter Pan è anche in video.
0: Un solo clic
1: e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
10: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Deghi arredare il tuo giardino?
13: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
12: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
13: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
14: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
13: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
12: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
13: Deghi provare.
12: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
0: Forever Summer. Happy Ending. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to

classica canzone da matrimonio, quando devi fare il balletto, organizzi con gli amici, i testimoni, il balletto con Gimme Everything, Pitbull, Neo, Afrojack, Nayer dal 2011. Ciao, buongiorno, io sono Fede e c'è l'Happy Ending parte 1.

0: fine settimana con Radio Peter Pan.
1: Ma buongiorno, bella ragaz, ciao, 7-9, sabato 18 luglio 2026, happy ending parte 1. Come state? Ah, oggi sono solo stasera senza di te. La canzone che dedico a Andrea Ferrara che è in ferie. Settimana scorsa mi ha paccato, oggi mi ha paccato, settimana prossima mi paccherà. Come state? 393-7366-240 è il numero per interagire con noi al grido di dai che è sabato! Ma che siamo matti? Ma non si può strillare così di primo mattino. Dai, che ci fate svegli in questo sabato mattina? Cioè, che cacchio fate? Ma siete disperati come me che già siete alzati alle 7:10 del mattino. Facciamolo insieme, ci svegliamo insieme come tutti i sabati, ma in realtà come tutti i giorni dal lunedì alla domenica, partendo con un nuovo disco molto figo e poi dai che è sabato!
0: Attenzione, nuovo disco molto figo.
2: Tacata! Tu sai che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A me mi gusta quando la mamita hace

0: Davide Malagé. Sto imparando anche la pronuncia francese, lo faccio solo per voi, perché sennò malati, insomma, suona un po' male. Dai che è sabato, 393-7366-240, ma che ci fate voi in piedi a quest'ora del mattino? Lui c'ha un dubbio.
1: Buongiorno, grandissimo. Ma buongiorno a te. Che ci fai?
0: Ma come che ci faccio? Come ci
1: vedo? A quest'ora in radio. Non sapevo. Non sapevo. La diretta.
0: 15 anni, mannaggia, ma scusa,
2: Tra l'altro oggi, dopo mesi che abito a Lignano, mi sono accorto che il McDonald's apre alle 6:30 del mattino.
0: E quindi?
2: Quindi.
0: Ma cosa?
2: Mi sono fermato.
0: No.
2: Mi sono preso la colazione.
0: Ma no.
2: E per colazione intendo Big Mac e Big Arch. Che buoni, madonna.
0: Sì, ho capito, però, cioè, Lorenzo, scusa, tu torni dalle notte, ma invece di andare in giro a mangiarti i panini, scusa.
3: Quindi, ragazzi, direi che il
0: facciamo così.
4: Vai a letto.
0: Giovanni, vai a letto. Basta, sei stanco, devi riposarti, insomma. Dai, forza.
5: Ciao Fede.
0: Ciao.
5: Come stiamo? Stiamo benissimo. Stiamo partendo per le ferie e torniamo 30 di agosto.
4: Quando?
5: Un lavoro a tempo.
4: Cosa?
5: Un bacione e un abbraccio. Ciao.
4: Cosa?
5: Max.
0: Milena e Max, voi che tornate il 30 agosto e state parlando con noi che stiamo lavorando al mattino.
6: Affanculo!
0: Scusa!
6: Affanculo!

0: Peter Pan, senza di voi non siamo niente qua, guarda. Andare a lavorare con la vostra compagnia è veramente una cosa unica. Io vi faccio un chapeau.
1: Uno chapeau.
0: E buona giornata. E un bisù.
1: Hai capito la nostra Emanuela che ci manda un sacco di complimenti. Grazie, ma in realtà noi funzioniamo solo se ci siete voi a gridare con noi. Dai che sabato!
2: Dai che sabato!
1: Sì, ma calmo,
2: Ciao Fede!
1: Giorno!
2: Oggi siamo svegli per la raccolta dell'indifferenziato.
1: A Munnez!
2: Ultimo sabato lavorativo, perché venerdì prossimo si parte.
1: Dove
2: ciao
1: vai?
2: Fede, un abbraccio da Giovannino!
1: Lazzaro!
2: Finito il relax in piscina,
1: Io,
2: Lazzaro!
1: Ma come io ho finito il relax? Scusa, tu settimana prossima vai in ferie. Comunque, a proposito di raccolta delle immondizie, quindi un saluto a tutti i nostri amici Munnezer, è successa una cosa troppo bella. Giovedì è successo che io, come tutte le mattine, ero in onda dalle 6 alle 7. È venuta a trovarmi mia mamma, che sta dormendo a casa mia. Siccome la notte fa caldo, cioè abbiamo le finestre spalancate, secondo piano. A un certo punto mi ha raccontato che intorno alle 6:30 è stata svegliata da un camion che stava scaricando l'immondizia. Ma in realtà non si è svegliata per il suono dell'immondizia. Peggio, si è svegliata per il suono della mia voce che strillavo perché c'avevano il volume della radio alto.

0: Il treno alta velocità freccia rossa 77-94 di Trenitalia, proveniente da Torino Porta Susa, delle ore 8:16 è in arrivo al binario 9.
1: Mi dispiace.
0: Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.
1: Mi dispiace, ragazzi, ho trovato questo treno last minute. Ho deciso di andarmene in vacanza con i nostri amici che stanno partendo, anche perché ho scoperto che ci sono dei treni che ascoltano Radio Peter Pan.
2: Buongiorno Fede. Buongiorno. Cosa ci faccio io sveglio a quest'ora?
1: Dici,
2: ovviamente porto in giro in treno la gente che va in vacanza.
1: Hai capito?
2: Io direzione Genova, loro Liguria, Toscana, Cinque Terre, Versilia.
1: Che bello.
2: Ce li abbiamo tutti, infatti saremo pieni rasi. Ciao, buona giornata.
1: E allora buona giornata, buon lavoro, e a tutti gli amici che stanno lì con te, che sicuramente penso tu ci starai ascoltando in cuffia. Non penso che ti puoi mettere lì con gli amplificatori, soprattutto perché c'è la mia voce al primo mattino. Io ogni tanto esagero, dico parolacce, dico cose brutte, quindi tu tienitele in cuffia, così fai il bravo e sicuramente non perdi il posto di lavoro.
3: E grazie Graziella e grazie al cazzo. Buongiorno.
1: Ma io lo vedi? Cioè lo vedi che cosa fanno i nostri ascoltatori? Ci fanno fare delle brutte figure. Però si scherza, dai, si scherza.
4: Buongiorno Fede, buongiorno Radio Peter.
1: Che finto entusiasmo che c'hai, Ali. Buongiorno, dai, forza. 393 73 66 240. Dai, che sa.

0: oggi sono tornata dalle ferie, ma chi cazzo è che sei te?
1: Ma come chi sono io? Scusa, sono Fede. Dalle 7 alle 10 c'è l'happy ending parte 1 al grido di dai che è sabato! Raccontami ciò che stai facendo in piedi a quest'ora.
2: Happy ending. Peter Pan. Squat.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé.

0: 80.
1: Vitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Show, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
9: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente. Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design e oggettistica. Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping.

0: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Decor, la casa secondo te.
1: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: su Radio Peter Pan, disco del 2005, ad aprire la seconda mezz'ora del... Che programma è? Non ricordo. Ah sì, questa domenica è Happy o non è? No, non è questo il programma. Che programma è? Mica ricordo.
1: Energia. Svegliendici da Ratte con Fede. Ah no, è sabato. Dai che è sabato, Fede!
0: Bravo.
1: E si lavora anche oggi.
0: Forza! Allora è dai che è sabato!
2: Ciao Fede! Dai che è sabato!
0: Giorno!
2: Tutto bene? Tutti al lavoro e voi ci fate sempre in compagnia!
0: Grazie!
2: Ciao Fede, ciao a tutti gli ascoltatori e buona giornata a tutti, ma soprattutto buon lavoro! Ciao!
0: E forza, allora con questo entusiasmo lo spezziamo subito, senti qua si arriva,
3: Ciao Radio Peter Pan, buongiorno, dai che è sabato. Finalmente questa sera non si lavora, stamattina sveglia presto, ho caricato la mia bella bici da corsa in macchina e andiamo in direzione Verona per fare un giro sui Monti Lessini.
0: Hai capito?
3: Cerchiamo di andare a conquistare il passo del Branchetto. Ciao a tutti, un saluto da Alessandro.
0: Ciao Ale, buona conquista, però forza, forza, tira fuori la voce insieme a noi, arriva Partenope al grido di dai che è sabato!

0: Giants, si chiama Loser. Ma che ci fate svegli di sabato mattina così presto? Sto seduto, Fede. Aspetta, ma in che senso? Sì, sto in spiaggia. Vabbè, ma stai lavorando, c'è il bere che sta portando il trattore per dare una bella pulita alla spiaggia. Perché sto seduto e mi pare un po' troppo riduttivo, insomma. Stai rubando lo stipendio, però in maniera più carina.
1: Buongiorno Fede, io sto bene e sono di ritorno da una serata a Torre del Lago, al Mamma Mia.
0: Mamma mia, una bella serata, è stata veramente bella, l'abbiamo passata insieme. E adesso che fai? Stai andando al lavoro? Cioè, questo ci preme di più. Ok, la serata, hai fatto grossa festa. E adesso come stai? Come stai preso con le bombe?
2: Stamattina si fa una serie di analisi all'ospedale e dopo si va al mare. Speriamo che la giornata tenga così, poi ha messo un po' di almeno che se arriva
0: arrivi
2: la sera.
0: Più o meno.
2: Buona giornata, ciao.
0: Pensavo ci stesse dicendo speriamo di riuscire a fare le analisi e poi di spuntarla viva. Perché ti sentivo un pochino agitata, Dai, forza! E tu sei Claudia, forza Claudia, buona giornata! Poi tutti al mare.

0: notte esplosiva, però niente spoiler.
1: Ciao Fede.
0: Ciao
1: Davis. Io sono in ferie da una settimana, ma comunque ci si alza presto, comunque al mattino, o per corsetta o per lavorare a casa. Bisogna lavorare.
0: Provate a dirlo velocemente, soprattutto di sabato mattina. Lavorare. Mamma mia, che fatica, basta, no? Sto usando tutte le energie che ho. Però sono un po' contrario quando si è in ferie. Nel tuo caso la corsetta ci sta, nel senso che è una cosa che ti piace, che ti fa stare bene, quindi ti alzi presto per fare una cosa che ti gusta. Però per fare i lavori, dai, veloci. Però i lavori durante le ferie, ho capito però.
2: Io sono sveglia a quest'ora perché devo andare a montare la mia cameretta nuova.
0: No.
2: Ciao.
0: No.
2: Da Samuel.
0: Samuel, fai una bella cosa, chiama il telefono azzurro, perché i tuoi genitori, non so quanti anni c'hai, 6, 7, 8, ti vogliono già far montare le camere da letto. Cioè, non mi sembra carino, genitori. Dai, dategli almeno una mano.

0: Guetta, si chiama Sad Girls, il disco che chiude la prima ora del, sì, stavo dicendo delle sveglie indesiderate. Comunque, oh, veramente è tutto troppo faticoso al mattino, soprattutto di sabato.
1: Ciao a tutti. Ciao. Noi abbiamo la grinta giusta oggi, siamo diretti al Lago di Garda.
0: Come direbbe la nostra buona Gri.
2: Ciao Peter Pan.
0: Ciao.
2: Siamo Denise, Ariel e Nathan. Oggi siamo svegli presto per andare al mare solo con papà. Buona giornata.
0: E allora buona giornata, buon mare. Chiudiamo con una proposta indecente. C'è la nostra massaggiatrice di fiducia, o almeno la mia, che vuole fare una cosa, una collab.
3: Oh, ma quindi quando è che volete che venga in studio a farvi i trattamenti? I massaggi?
0: Alle piedi.
3: Alle cervicali.
0: Ah, no, alle piedi, che scusa.
4: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan.
5: Poco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
7: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Se cerchi dolcezza
10: o se preferisci un gusto più deciso,
9: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
10: Sono entrambi buonissimi.
9: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
11: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
12: Peter Pan Impatto.
13: Gli inconfondibili suoni del Peter Pan Impatto al Saletto Summer Fest. Venerdì 24 luglio. La carica di Thomas Menegazzi e Salvo Gagliano. I passi della Dance Crew e la tua voglia di festa. Una notte per fermare il tempo a suon di musica. Venerdì 24 luglio, Peter Pan Impatto a Saletto di Breda di Piave, Treviso.
14: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
4: Peter Pan O'Clock.
0: Pochi secondi alle 8 ci sono le news.
4: Peter Pan O'Clock.
15: Breaking news.
16: Una buona giornata da Virginia Giacomin. In Venezuela, 346 milioni dal Fondo Monetario Internazionale per la ricostruzione post-sisma. Lo ha annunciato la presidente ad interim, Rodriguez. I due terremoti che hanno colpito il paese hanno generato finora circa 2,1 milioni di tonnellate di macerie. Calcio, tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma domani, match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa del mondo. Oggi alle 23 invece in programma la finalina per il terzo e quarto posto in campo Francia Inghilterra. Questa è Breaking News di TGCOM 24.
17: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
18: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
19: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
15: l'estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
19: Devi arredare il tuo giardino?
15: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
19: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
15: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
20: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
15: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
19: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
15: Devi provare.
19: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
21: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
22: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da €109 al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo €6.870, 36 rate, rata finale €14.691. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

Medusa, Hoosier dal 2021, Tell It To My Heart, Radio Peter Pan, buongiorno di nuovo, sono Fede. Io c'ho sonno, voglio andare a dormire. Mamma! Prendimi per favore, portami la merenda, la colazione. Seconda ora dell'Happy Ending parte 1, di nuovo buongiorno, calendario infame, ciao, che dici? Due cose vengono sempre a galla: la verità e gli stronzi, e come sempre. Allora, ci siamo lasciati alle spalle questo venerdì 17 che ha fatto danni su danni, non credo nella sfiga, però diluvio a Montebelluna, sono saltate le TV, sono saltati i forni, i cancelli. Coincidenze? Io non credo. Però a quanto pare ieri proprio leggevo quest'articolo su Flipboard, se non conoscete questa app è molto figa perché c'ha tutte le news a scorrimento in tempo reale, e che parla della figura dello iettatore, tipo: ma voi credete nella sfortuna che vi possa diciamo attaccare l'altra persona? E questo fenomeno viene chiamato apofenia, ovvero il fenomeno di collegare solo eventi negativi a persone che ci stanno un po' magari antipatiche, o che magari, capito, quella volta è successa quella cosa brutta e noi la colleghiamo a quella persona. Quindi, ragazzi, cioè, partiamo dal presupposto che nessuno ci attacca la sfortuna tranne quelli che ci attaccano il malocchio, perché insomma può darsi pure che ce lo siamo meritato, eh. No, però a parte gli scherzi, cerchiamo di rivalutare le persone senza andare a fare il pregiudizio sulle cose, insomma, che, cioè, è successo una volta, ma può succedere, no? Tutti abbiamo portato sfortuna a qualcuno. Comunque, nella seconda ora si gioca per vincere i biglietti.

0: Mitico. Alice Fassina dice che questo è il disco delle fighe, che fanno le storie perché si vantano, si mettono con la bocca così un po' culo e fanno. Vabbè, lasciamo perdere. E allora ciao, non sono un solo. No, non è arrivato Andrea Ferrara, tranquilli, sia mai. Però ci abbiamo una presenza mistica direttamente dalla Peter Pan DJ Academy. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Chi sei?
1: Io sono Giada.
0: Ci abbiamo Giada, io l'ho chiesto perché non mi ricordavo.
1: Ovviamente.
0: Che figura. Allora Giada, che fai da queste parti? Raccontaci un pochino.
1: Niente, dai, è stata la conclusione di un bel percorso con Radio Peter Pan. Abbiamo appunto fatto l'Academy DJ Speaker. Yeah. E oggi sarò 2 ore con il povero Fede che dovrà sopportarmi.
0: Come 2 ore?
1: 2 orette.
0: No, allora basta, io me ne sta. No, allora facciamo una cosa, se ci sei tu io me ne vado. Sai fare regia?
1: Ci si prova.
0: Allora,
1: ci si prova.
0: Allora io me ne vado, scusa.
1: Ciao.
0: Tanto voglio dire, sicuramente è più brava di me, non è che ci vuole tanto. Allora, magari tra poco ci racconti. Com'è stata? Anzi, no, facciamolo subito. Com'è stata la tua esperienza con il buon Joe?
1: Allora,
0: è cattivo.
1: Ma mi sente?
0: Non lo so, quest'ora forse no. Forse però no. Dopo gli mando la registrazione.
1: No, dai, è stato fantastico. Cioè, insegnante perfetto, ci ha coperto da tutte le parti.
0: Sì.
1: Ci ha insegnato l'insegnabile.
0: Sì.
1: È stato bravissimo.
0: Sì.
1: Ci ha dato tantissime opportunità.
0: Sviolinata.
1: No, grazie Gio, grazie ancora davvero per tutto quello che hai fatto per noi.
0: Ma Gio ti ha detto che è lui che fa le assunzioni.
1: No.
0: Allora basta con la sviolinata, Gio.

0: 240. Siete team briscola scopa oppure burraco scala 40? E perché vi dico ciò? Perché ieri ho giocato a carte con un po' d'amici, abbiamo fatto serata gin tonic, partita a briscola, e io mi innervosisco tantissimo quando gioco a briscola e le persone non sanno giocare, perché io sono un professionista della briscola. Sto scherzando, campioni di briscola, non mi sfidate, perché poi prendo la sveglia. Però ci abbiamo questa cosa, io e il buon Edo, che siamo molto aggressivi quando giochiamo a briscola. Però a quanto pare la generazione nuova non sa giocare a carte, e questo mi fa un sacco arrabbiare. Cioè, le carte, che se possono sembrare quel gioco un po' da vecchietti, no? Invece fanno unione, partitina, ti fumi una sigaretta, ti bevi una cosa, ti fanno un po' compagnia. Però leggo da questo articolo di cui vi parlo tra poco che il burraco ha preso un sacco di piede. Non sono tanto bravo a burraco più a scala 40, però la briscola sta perdendo potere. Allora facciamo una bella cosa, il sondaggio alla Rocky: un cuore rosso per la briscola, un cuore blu invece per il burraco. Voglio un po' capire che team siete: cuore rosso briscola, cuore blu burraco. E nel frattempo arriva un disco dal 2019, una volta ancora Fred De Palma insieme a Anna Mena.
1: Ascoltaci dal tuo smartphone, dal tuo smartphone. Scarica l'app Radio Peter Pan dal tuo store e portaci con te.

0: faccio i sondaggi e poi non mi ricordo. Giada, vieni qua per favore, serve un supporto, un sussidio morale. Allora, abbiamo fatto il sondaggio al 393 73 66 240, se preferiscono i nostri ascoltatori il burraco o la briscola. Il cuore rosso per cosa era?
1: Ma a me lo chiedi?
0: Beh dai, no,
1: stavo dormendo un
0: attimo. Devi studiare, se no mi arrabbio. Il cuore rosso era per la?
1: La? Briscola.
0: Brava, volevo vedere se avevi studiato. Il cuore blu per il burraco. A quanto pare i nostri amici di Peter Pan preferiscono leggermente la... Non guardare gli sticker. Ieri ti parlavo di una puntata molto interessante di Peter Pan a manetta in cui abbiamo fatto sticker a ruota libera. Per quello sono arrivati più di 200 messaggi.
1: Hai capito?
0: E quindi i nostri amici a quanto pare preferiscono la briscola. Sentiamo.
2: Ma che te lo dica fa? Mi chiamano Asso del Bastone.
0: Asso del Bastoni, ma per un'altra cosa ti chiamano Asso di Bastoni, ma tu sei un paracuccolo. E poi c'è lei, sentiamo.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Direi burraco e scala 40. Scusa, la usiamo per qualcos'altro. Vogliamo mettere comunque anche il poker in mezzo.
0: Poker.
3: Magari lo strip poker.
0: Lo strip poker. Ma tu, ma come ti chiami tu che giochi a strip poker? Ari, però, ho capito. Allora, cuori rossi per la briscola, però io sono nervoso perché i miei amici, soprattutto qui in Veneto, non sono tanto bravi, ad eccezione del buon Edo. Però a quanto pare il burraco, tu sai giocare a burraco?
1: No.
0: Qual è il tuo gioco preferito di carte?
1: Te l'ho detto prima, ti sei arrabbiato.
0: Qual è?
1: Machiavelli.
0: Vabbè, io metto
1: sono vecchia dentro, ragazzi.
0: Metto un disco perché guarda, sono veramente deluso, guarda. Arriva dal 2019

0: o burraco. I nostri amici qui al 3937366240 giocano a briscola. Però, perché si parla di carte? Perché tra poco vi facciamo vincere i biglietti per due persone, per Lignano, l'Aqua Splash. E come si vince? E dovete indovinare una carta che pubblicherò sul mio profilo fede-basso dice cose. Vi faccio pure la marchetta, quindi state attenti perché tra poco si gioca, si vince. Che cosa?
1: Due biglietti per l'Aqua Splash.
0: Di dove?
1: Lignano.
0: Proprio brava!
2: Peter Pan, happy ending. Peter Pan.
3: Patatina?
4: Ciao patatina.
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
7: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
8: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: altra scelta.
1: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, aperitivo.

0: berlina hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
2: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
3: Radio Peter Pan alla 30ª edizione della Pizza in Piazza a Goito, Mantova, mercoledì 22 luglio. Dalle 22 il DJ set ufficiale di Peter Pan con una console d'eccezione, Marco Baxo DJ e Lady Ellen. Fatti travolgere nel centro storico in Piazza Gramsci dal profumo di pizza, street food e dalla musica di Radio Peter Pan. Mercoledì 22 luglio, Radio Peter Pan alla Pizza in Piazza di Goito, Mantova.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonega, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Peter Pan l'avevamo detto. Adesso si gioca per vincere i biglietti per due persone all'Acqua Splash di Lignano Sabbia d'Oro. Che dovete fare? Innanzitutto dovete andare sul mio profilo fede-basso dice cose, però aspettate, quando dico via. Ho pubblicato una storia in cui mostro una carta, dovete indovinare innanzitutto che carta è, che segno è e soprattutto a quale categoria di mazzi regionali appartiene. Ci abbiamo tre opzioni: la A,
1: piacentine;
0: la B,
1: napoletane;
0: C,
1: trevigiane.
0: Come si fa a vincere? Un messaggio audio al 393 736 240 con la risposta giusta. Dovete indovinare la carta, il segno e l'opzione regionale. A, piacentine; B,

0: Trevigiani. Si gioca a partire dal via. Il mio profilo social è fede-basso dice cose. Via!
1: Radio Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan.

0: sia Wait the Night. Abbiamo giocato per vincere, anzi per assegnare i biglietti per due persone, Lignano Sabedoro e l'Acqua Splash. Bello, quasi quasi ci vado io. Ma se non li do a nessuno e me li tengo. Tu c'hai da fare domani?
1: No.
0: Allora andiamo all'Acqua Splash.
1: Allora,
0: biglietti sono per noi. Bisognava indovinare andando su fede-dicecose, il mio profilo Instagram, guardando la storia, ma rispondendo al 393-7366-240, che carta fosse quella della storia, che segno appartenesse e soprattutto a che mazzo. A
1: Piacentine,
0: B
1: napoletane
0: e C
1: trevigiane.
0: Vediamo un po' se qualcuno ha risposto, soprattutto se ha risposto bene. Sentiamo.
2: Piacentine, 7 di bastone.
0: No, ma come le piacentine? La donna di picche. Ma chi ha visto il profilo di Rocky Festaiolo? Mazzo A, ma che sta succedendo qua?
3: 7 di bastoni, piacentine.
0: No, a parte hai sbagliato il numero. 6, 7. Quello bastava contare, era abbastanza facile. Sentiamo lui invece.
4: 7 di bastoni. Trevigiane.
0: Come Trevigiane?
4: No, sono piacentine.
0: Ecco, per fare il simpatico hai perso tempo ed hai perso. A quanto pare la più veloce è stata proprio lei, sentiamo.
5: 7 di bastoni.
6: Napoletane.
0: Ah, anzi, di proprio coppia. Loro. 7 di bastoni napoletane ed era proprio giusto. Ci ha mandato un video per festeggiare, io non l'ho aperto, speriamo non tirino di Disco Night.
5: Ciao Fede, grazie. Noi intanto gnocchi stamattina.
0: Indovinate un po' che faccio a pranzo io. Vado a mangiare i gnocchi da Irene. Brava Irene, ti sei aggiudicato i biglietti per due persone Acqua Splash di Lignano. Tra poco ti mando tutti i dati e voi rimanete sintonizzati, perché questi giorni si vincono un sacco di premi targati a Radio Peter.

0: Happy Show, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
1: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
0: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
0: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
5: Peter Pan O'Clock.
6: Le 9 da un minuto.
5: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
7: Quanto vale
8: la tua carta fedeltà?
9: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
8: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
9: Ali migliora la vita.
10: Breaking news. Una buona giornata da Virginia Giacomin. Pentito sì, ma con il senno di poi. Bisogna trovarsi in quelle situazioni. Così Mario Ruggero, il gioielliere che nel 2021 ha ucciso 2 rapinatori in fuga. Da ieri pomeriggio nel carcere milanese di Bollate per scontare 14 anni e 9 mesi. Si dice convinto di subire un'ingiustizia e chiede la grazia al presidente Mattarella. La premier Meloni attacca i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. La Lega vuole candidarlo. Al via un altro weekend bollente, prima che finisca questa terza ondata di caldo. Oggi sono 16 le città da bollino rosso, 3 in meno rispetto alle previsioni iniziali, per effetto dei temporali. Domani saranno 14, record delle temperature in Sardegna, con un picco ieri di 47,3 gradi. Calcio, tutto pronto a New York per la finale dei mondiali. In programma domani, match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa del mondo. Oggi alle 23, ora italiana, è in programma la finale per il terzo e quarto posto in campo Francia e Inghilterra. Questa è la Breaking News di TGcom 24.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
12: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al

0: 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io! Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: all'Academy, wow, tutto bene?
1: Certo, assolutamente sì.
0: E adesso è arrivato il momento delle
2: notizionone.
0: Oh, un po' recap di quello che è successo in questa settimana, che è sempre un po' più strana. Ne leggiamo due, partiamo dalla prima.
1: Allora, primissima, fresca fresca, visto che è la settimana dei mondiali, cioè ormai il mese dei mondiali, siamo agli sgoccioli. Il presidente della Federcalcio senegalese ha licenziato il medico della nazionale perché ha scoperto che era un ginecologo.
0: Cioè, secondo lui, dice, vabbè, questo è bravo con la patong.
1: Vabbè,
0: magari
1: dai,
0: con i calciatori non era così tanto efferrato, mamma mia.
1: Il secondo. Allora, a Bologna è stato fondato il partito Capibara,
0: che, cioè?
1: Che propone misure come la settimana lavorativa di 24 ore, salario minimo e reddito universale.
0: Ma i capibara che cosa sono, scusa? Sono tipo degli insetti,
1: entità,
0: cioè,
1: ma no,
0: degli animali, no, che sono i capibara?
1: Ma sono dei roditori giganti,
0: vabbè, degli insetti,
1: ma come? Non si può.
0: Tra poco continuiamo con le...

0: i capibara sono coloro che sono gli aprifila, diciamo così, dei carri funebri. Che battuta di merda. Vabbè, continuano le notizie. Prego.
1: Eccoci qui, andiamo al fresco in Trentino. Alcuni cittadini dell'Alto Adige non hanno potuto registrare la patente sull'app Io perché l'app non riconosce i cognomi e i nomi con le dieresi.
0: Che sono le dieresi?
1: E gli umlaut. Gli umlaut, e cioè? I pallini sulla U, sulla I, sulla A.
0: Oh, comunque c'ha più informazioni lei di...
1: Pronti?
2: Rocky, tu lo sapevi? Guarda che è in sostituzione tua lei, eh. Guarda, non avevi capito.
0: Ma guarda che se io mi posso riposare il sabato mattina glielo cedo molto volentieri.
1: Facciamo il giro del mondo, andiamo in Perù. Quasi 600 neonati sono stati chiamati come calciatore Erling Haaland.
0: Cioè nome e cognome, cioè Erling, tipo Paul. Erling Haaland col cognome peruviano.
1: È una sicurezza, una garanzia.
0: Qualcuno direbbe a Perù. Che battute che ho fatto. Senti, miau
2: miau. Fai da ridi, cioè, fa veramente schifo.
1: Che tristezza.
0: Arriva un disco del 2005, Black Eyed Peas, Don't Punk With My Heart, su Peter Pan.

0: Fede, lo so, non è colpa tua. Non grazie. È colpa tua se dici queste battute di merda. No. È colpa di Rocky, quello che è lì a fianco. Devi staccarti da lui.
1: È vero.
0: Devi farti del bene, allontanati da quella persona.
1: C'hai ragione, me lo dice pure mia mamma. Sei sempre troppo con Rocky. Continuano le
2: notizionone.
1: Sempre un po' di recap di quello che è stata la settimana scorsa con la nostra Giada che ci accompagna nella dicitura di quello che è successo. Prego.
2: Pronti. Un utente ha testato la fotocamera di Grock su GTA 5. L'IA ha scambiato la rapina per reale, tentando prima di fermarlo e poi aiutandolo a sfuggire alla polizia. Ma...
1: ah, scusa, ma cioè, ok che c'è stato un errore di incomprensione, no? Nel senso che ti scambiano la rapina per vera, ma poi che fai? Lo aiuti al ladro?
2: Sì, ma follia, follia.
1: Cioè, una cosa su follia è Temptation Island, eh. Non so se hai visto,
2: eccoci,
1: c'è il tizio di Temptation Island che strilla tutto il tempo no follia Filippo, follia.
2: Andiamo avanti. Il creator canadese John Chu ha realizzato un ombrello drone che non ha bisogno di essere sorretto.
1: Proprio bravo, questa secondo me è l'invenzione del secolo, quella che ti fa cambiare proprio la vita,
2: ma
1: che
2: life
1: male.
2: Changing proprio,
1: esatto, perché ti fa male il braccio, ti fa male,
2: puoi fare mille cose. In Russia, per finire, alcuni uomini stanno danneggiando di proposito i propri iPhone per farli apparire più virili.
1: Cioè, io sinceramente non so come commentarla sta notizia. Adesso faccio una cosa, prendo il mio iPhone, lo tiro dal balcone così si distrugge in mille pezzi e divento un maschio alfa di quelli.
2: Wow.
1: Lo senti il testosterone? Lo senti?

0: Killer Cat qui su Peter Pan. Si conclude la mezz'ora che anticipa l'ultima mezz'ora dell'Happy Ending parte 1. Poi c'è la Charlie oggi in solitaria perché il buon Muva è ancora in ferie. Torna lunedì con Muva nella casa. Io torno tra poco.
1: Peter Pan Happy Ending. Peter Pan Sport.
2: È una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
3: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
5: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
11: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
12: Aperto per ferie!
11: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
13: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
14: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 Mix e DJ Matrix. 8 Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
15: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social, Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, Media Partner, Radio Peter Pan.
16: Dina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
17: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
18: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda! Le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
19: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
20: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su Ivan Team.
21: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Che bella voce che c'ho, Charlie?
1: Sì?
0: Dove sta? Sei agitata?
1: No.
0: Quant'è che non vai in onda da sola?
1: Sempre.
0: Da sempre. Allora si apre l'ultima mezz'ora dell'Happy Ending parte 1, quello con Fede, quello del sabato. Dovevamo fare un servizio in camera, però sta succedendo sta roba qui.
2: Pronto?
3: Pronto?
1: Sì?
2: Pronto? Niente, non risponde.
0: Non risponde. Allora, per evitare di fare la figuraccia in diretta, facciamo così: io metto un disco e ci riprovo nel fuori onda. Meglio, no? Pronto? Non risponde. L'ultimo di Muavigio si chiama

0: ce l'abbiamo fatta, finalmente. Pronto? Non risponde. Forse alla fine ci ha risposto. Pronto?
1: Pronto?
0: Oh, finalmente, ci abbiamo messo quasi un'ora e mezza per chiamarti. Come va?
1: Mi spiace, bene, dai.
0: Allora, c'è il viva voce?
1: No, no, di
0: voce. Ok, adesso perfetto. Chi ci abbiamo al telefono?
1: Beh, io sono Mike.
0: Ciao Mike, e mi hanno detto che oggi è il tuo compleanno.
1: Sì, sì.
0: Tanti
1: sì,
0: auguri.
1: Grazie, grazie.
0: Senti,
1: grazie,
0: quanti grazie, anni compi?
1: Diciamo che vuoi quelli veri o quelli che mi sento?
0: Allora, partiamo con quelli che ti senti e poi io ti dico secondo me quanti anni c'hai.
1: 35.
0: 35 te ne senti?
1: Sì.
0: E allora ce n'hai 41, ti è?
1: No, 45.
0: Hai capito, Mike? Allora, giovane dentro, c'è lo spirito di Peter Pan.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Senti,
1: sì,
0: Mike, sì, due cose al volo. Innanzitutto ti mando ovviamente gli auguri Sara, che credo sia la tua compagna, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Oh, dai. La vuoi ringraziare?
1: Sì, grazie, perché è una sorpresa, diciamo, sai. Peter Pan che ti chiama a farti gli auguri.
0: Lo so che di solito siete abituati col servizio in camera fatto da quello vero, da Andrea Nordio, però oggi è sabato, ti è toccato il compleanno di sabato e ti tocca la chiamata fake. Però ti poteva andare peggio, ti poteva chiamare Rocky, quindi pensa a te. Senti Mike, una domanda al volo: che fai nella vita?
1: Allora, io faccio assistenza tecnica per un'azienda che si occupa di impianti termici, elettrici e fotovoltaici.
0: Quindi a me servirebbe l'elettricista per il citofono, ci possiamo
1: guarda,
0: organizzare.
1: Abbiamo anche il servizio 360, se
0: A posto, allora ci possiamo...
1: 24 ore su 24, sì.
0: Perfetto, allora ci possiamo organizzare. Come festeggi il tuo compleanno?
1: Oggi in famiglia, dai.
0: Bene,
1: in famiglia,
0: bene.
1: Anche se comunque mi manca uno dei figli, perché con gli scout quelle cose che vanno a 15 giorni in montagna a stare come selvatici.
0: Va bene, allora tanti auguri di nuovo, mi raccomando, passa delle belle feste, ringraziamo anche Sara per gli auguri.
1: Grazie,
0: e allora di nuovo.
1: Grazie per la chiamata, e sicuramente ringrazierò la Sara adesso che esco dal bagno.
0: Grazie Mike, buona giornata, tanti auguri,
1: grazie,
0: ciao!
1: Grazie.
0: Auguri a Mike. Oh, c'aveva una fantasia.

0: Fedro, mamma mia.
1: Ciao ragazzi, sto andando all'Olandia, sono Elia.
0: Ciao Elia.
1: Potete mettere la canzone dei The Colors, Tu con chi fai l'amore?
0: No, mi dispiace. Grazie. Ma come faccio, Elia? Io non posso mettere le canzoni che mi chiedete, perché sennò il direttore si arrabbia. Beh, vabbè, ma per oggi facciamo un'eccezione, dai.
2: Radio

0: Old Old Days, versione remix che ci porta alla conclusione dell'Happy Ending parte 1 e anche alla conclusione della mia settimana targata Radio Peter Pan. È stata una bellissima settimana, un po' faticosa, però da lunedì si riparte con le sveglie dalle 6 alle 7. Nel frattempo abbiate fede, ciao!
1: Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan. Spot.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al

0: Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
1: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
4: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
5: Peter Pan O'Clock.
6: L'ora X, le 10.
5: Peter Pan O'Clock.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
8: Devi arredare il tuo giardino?
9: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
8: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
9: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
12: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: Ma buongiorno, oggi sono Charlie qui da sola, purtroppo non c'è mio fratello Mova perché è ancora a godersi le ferie, quindi sarò io con voi, vostra sorella Charlie, a portarvi insieme a me in queste tre ore, dalle 10 alle 13 con Peter Pan Happy Ending parte 2. Quindi partiamo, le prime cose all'inizio, tutto bene, tutto a posto per fare una citazione? Partiamo ovviamente come d'abitudine con la domanda, questo è un sabato happy o non happy? Ma soprattutto perché? Vogliamo entrare nelle vostre vite, nelle vostre giornate e quindi, come se fossimo al bar, raccontarci al 393-7366-240 se questo è un sabato happy o non happy. Ora partiamo con un disco molto figo.
1: Attenzione, non

0: sono Alan Walker e Ava Max con Fate. Siamo su Radio Peter Pan 10:12. Qui nella casa possiamo dire, in questo caso appunto, sabato Happy Ending parte 2. Charlie senza Muva questa volta, tornerà Muva dalla prossima settimana. Ma qui ovviamente vogliamo fare la domanda iconica del sabato mattina, ovvero se è un sabato happy e non happy. E c'è lui che giustamente ci tiene a farmi avere un po' di supporto morale dicendomi:
1: ah, ok, Charlie, tranquilla,
0: sì,
1: va
0: sì,
1: tutto bene, come ha detto Didier Deschamps l'altra sera mentre la Spagna dominava e ne faceva due.
0: Esatto, quindi tra l'altro giornate di mondiali, oggi semifinale per decidere terzo e quarto posto, ma domani c'è la finalona, no Fede? Tu la guardi la finale domani?
2: La guardo!
0: Sei preparato, mi raccomando, è un momento, raga, incredibile per i tifosi, quindi fateci poi sapere anche domani con i ragazzi dell'Happy Ending come avete visto la partita di oggi, ma di questa sera, che sarà tra l'altro Francia-Inghilterra, l'Europa che gioca per la gloria, possiamo dire, perché a questo punto terzo e quarto posto possiamo definirlo così. Poi c'è lei che...
3: Ciao! E la nostra giornata è perché stiamo andando a guardare lo spettacolo di nostro fratello che è a Bagna di Romagna. Ciao!
0: Ciao! Ma che carini, quanto è bello andare a supportare i propri fratelli, la propria famiglia e andare a vedere le partite, vedere anche degli spettacoli. Ora, nel frattempo, l'importante è fare sempre qualcosa durante il proprio weekend che ci faccia stare bene o quantomeno che abbia un senso.
4: Happy

Dracula dall'originale brano appunto dei Tame Impala, con una special guest veramente veramente forte, una cantante davvero davvero che mi piace molto. Tra l'altro un testo particolare, perché dice: la luce del giorno sta diventando blu e la sensazione è quasi bizzarra, alla fine spero che saremo solo tu ed io al buio e spero che io non debba lasciarti mai, non voglio mai vedere la luce del giorno senza te e non voglio soprattutto che sia troppo tardi, non voglio che arrivi il momento in cui ci lasciamo. Ed è un po' questo quello che ci piace del weekend, no? Il fatto che speriamo sempre che non smetta mai, però poi quando arriva la domenica e sappiamo che ricomincia la settimana, un po' di malinconia ce l'abbiamo. Ciao a tutte e tutti, io sono Charlie, Peter Pan Happy Ending parte 2, oggi in solitaria appunto senza il mio fratello Muva, quindi sarò la vostra sorella nella giornata di oggi. Quindi vediamo che qua c'è bisogno un po' di darsi una svegliata, perché sappiamo che comunque luglio c'è chi va in vacanza, c'è chi sta lavorando, quindi io voglio chiedervi al 393 7366 240: che cosa state facendo in questo sabato mattina del 18 luglio alle 19:20? Sappiamo che lavorare sabato mattina non è esattamente il sogno di tutti, ci piacerebbe a tutti quanti mettere la sveglia, però io vi dirò, raga, io è un periodo in cui sono fortemente in arretrato di sonno e no, non è per i motivi che pensate voi, non faccio troppa festa, tutto il contrario, quindi raccontatemi un po' che cosa state facendo in questo sabato e fateci entrare nelle vostre vite. Nel frattempo quello che noi in Radio Peter Pan faremo sempre è non fermare mai la musica.

0: parte 2. E qui mi sembra che c'è bisogno di riposarci un pochettino. Vi ha detto che ultimamente no, non sto dormendo moltissimo la notte perché sono un po' presa con mille cose che sto facendo. E erroneamente purtroppo prima mi è scappato non 10:20 l'ora in cui eravamo prima, ma evidentemente ho detto 19:20.
1: Devi avere un fuso orario sbagliato.
0: Sì.
1: Sono le 19:20, forse a Bangkok.
0: magari la mia testa è a Bangkok o comunque dall'altra parte del mondo. Allora, dicevamo, Peter Pan Happy Ending parte 2, vi stiamo chiedendo, entrando nelle vostre vite, ficcando un po' il naso, se questo è un sabato happy o non happy, e soprattutto perché, che cosa state facendo?
2: Buongiorno, cara bella vecchia Faiga.
0: Buongiorno.
2: Non pensare che il signor Peppacco sia venuto per fare il marpione. Guarda,
0: no,
2: sono un gentiluomo. Anche se manca il mago Homer, sono venuto a trovarti. Happy o non happy? Sempre happy il sabato, soprattutto da mezzogiorno in avanti, quando finisci di lavorare. Poi tutta happy fino a domenica notte. Buona giornata lavorativa, cara bella vecchia Faiga.
0: Ma buona giornata lavorativa pure a te. Salutiamo ovviamente tutte le persone che ci ascoltano, che stanno lavorando. C'è chi sta lavorando la terra, c'è chi sta mettendo giù piastrelle, insomma, peterpaniani di certo non mancano di impegni, ma soprattutto, oltre a lavorare, raga, è importante, ve lo dico sempre, è importante divertirsi, quindi non solo con i nostri eventi, ma anche con i vostri impegni del sabato sera. Quante volte ve lo devo dire? You go out.

0: loro, Gaggio, Alexandra Prince, So Many Times. Noi ci sentiamo fra poco.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché... Baby, I just might make my baby.
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnac Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
10: Peter Pan Impatto. Questa sera Radio Peter Pan torna al Beer Belly Festival. Il Peter Pan Impatto darà una scossa a una festa che ormai è casa, con la coppia imprevedibile Andrea De Luca e Fedro. Segui il ritmo della Dance Crew e balla con noi tutta la notte. Questa sera Peter Pan Impatto al Beer Belly Festival, Scandolara di Zero Branco, Treviso.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso.
14: È un consiglio di Radio Peter Pan.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
3: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer. Radio Peter Pan.

direttamente dal 2010, un giovanissimo Justin Bieber con Ludacris con Baby. Infatti diciamo che questa canzone sarebbe nata come una canzone d'amore adolescenziale, no? Dove poi Ludacris fa il suo intervento e dice: oh, per te avrei fatto qualsiasi cosa, e non ci posso credere che alla fine non siamo rimasti insieme. Voglio far finta come se nulla fosse, però in realtà io ti sto perdendo. Farei qualsiasi cosa, addirittura ti comprerei un anello per farti restare. E diciamo, raga, l'emozione dei primi amori ti fa fare un po' questa cosa, no? Ti fa fare delle follie, come decidere di lavorare anche durante il weekend. Perché bentornate, bentornati, Peter Pan Happy Ending parte 2 con voi, Charlie. Io sarò appunto a tenervi le fila di questo weekend, di questo sabato mattina dalle 10 fino alle 13. E quindi, com d'habitud, vi stiamo chiedendo al 393 7366 393 7366 240 se questo è un sabato happy o non happy. E poi c'è lei che ci scrive: buongiorno, al momento vago per casa sperando di trovare la voglia di fare un po' di pulizie, grazie per la compagnia. Luisa, ma noi ti mandiamo la nostra energia, anche perché dai, fare le pulizie non è la cosa peggiore che poteva capitarci questo sabato mattina. Poi nel frattempo arriva anche Melissa che ci dice: oggi sono andata a vedere una macchina alla concessionaria e sto tornando a casa, quindi sabato happy. C'è da dire, raga, che è veramente un'emozione, no? Quando vai a vedere quella cosa che ti vuoi comprare, quella macchina, quel telefono, no? Magari soprattutto se ne hai bisogno, quindi c'hai anche una certa fretta. È un po' una cosa che mi è capitata nelle ultime settimane e vi racconterò tra pochissimo. Nel frattempo abbiamo un disco molto figo.

0: parte 2. Io sono Charlie e sarò con voi fino alle 13 di oggi. Abbiamo un tema per quanto riguarda il comprare cose nuove, l'emozione, no? L'adrenalina del nuovo, dell'acquisto ci fa stare molto bene, soprattutto quando vogliamo farci un regalo, come lei.
1: Ciao a tutti, io sono Patrizia da Conegliano. Direi che è un sabato happy perché oggi pomeriggio mio marito mi porta a prendere il telefono per il mio compleanno che sarà ad agosto, ma anticipato visto che si sta impallinando. Okay. Ciao a tutti.
0: Ciao. Beh, allora io non ti faccio gli auguri, Patrizia, perché ovviamente porta male, però sono molto contenta per te perché vai dritta al punto, ti vai a prendere il regalo e sai già che cosa vuoi. Mentre io di recente, dovete sapere, ho avuto problemi con il mio computer, nel senso che mi è caduta dell'acqua sopra e quindi mi si è fritto il monitor. Quindi io ho passato le ultime settimane a cercare un computer nuovo, cercando ovviamente di non spendere l'ira di Dio, però sembra che questa cosa non abbia funzionato tanto e quindi io sono stata lì a dover lavorare con il computer che non funzionava e dovevo nel frattempo lavorare e però dovevo prendermi un computer e non spendere tanto, quindi ero un po' di fretta. Questa è Feel the Rush, Let

0: chiedendo, no, la solita domanda del sabato mattina per entrare nelle vostre vite. Se è un sabato happy e non happy. E Patrizia ci ha scritto che oggi sarebbe andata a prendere il proprio telefono per, come regalo di compleanno, come il suo compagno, no? Al che Patrizia mi ha fatto venire in mente che anche io devo farmi un regalo, ma non perché ho fatto qualcosa di bello, perché mi si è rotto il computer, quindi devo fare questo mega acquisto. E quindi io ho cercato in tutti i modi, magari per risparmiare, no? Perché è un attimo che spendi un sacco di soldi. E nel frattempo, appunto, c'è anche lui che viene un po' in nostro soccorso, perché lui è ve lo faccio dire da lui, guardate.
1: Buongiorno, Corriere DHL on the way, quelli di Mattia Polesine. Minchia, solo un'ora per arrivare da Padova.
0: Ecco.
1: Ma vabbè, buon lavoro a tutti quanti.
0: Buon lavoro, buon lavoro. Allora, siccome c'è Patrizia che deve prendere il telefono, io devo prendere il computer, possiamo affidarci direttamente a te a questo punto per portarceli? Perché una delle cose che ho fatto fatica e che mi ha fatto ritardare sempre di più l'acquisto è il fatto che, raga, io non ho tempo per andare a prendermelo, quindi io non lo so, poi te lo spediscono a casa, chi lo ritira? E se non sei a casa, poi è un casino, no? Quindi ci ho messo un sacco di tempo, raga, c'è da dire anche che io sono molto indecisa e quindi ho passato tutto questo tempo a decidere che cosa fare senza poi di fatto prendere una decisione. Ma come si fa? Come si esce dall'indecisione? Voi avete un metodo per tagliare la testa al toro, come si suol dire? Oppure dobbiamo tutti quanti trasferirci e move to the sun?

0: capire se devo cambiare il computer oppure lo posso riparare. A fra poco.
1: Peter Pan, happy ending. Peter Pan, spot.
2: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.it.si.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Radio Peter Pan alla 30ª edizione della Pizza in Piazza a Goito, Mantova, mercoledì 22 luglio. Dalle 22 il DJ set ufficiale di Peter Pan con una console d'eccezione, Marco Baxo DJ e Lady Ellen. Fatti travolgere nel centro storico in Piazza Gramsci dal profumo di pizza, street food e dalla musica di Radio Peter Pan. Mercoledì 22 luglio, Radio Peter Pan alla Pizza in Piazza di Goito, Mantova.
6: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora

0: Peter Pan.
1: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto a Cadoneghi Spazi Arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
4: Peter Pan O'Clock.
5: Le 11 da un minuto.
4: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
6: Dali. È partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
5: Beh, sempre 30.
7: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
5: Solo Dali.
7: Solo Dali e Aliper, perché Ali migliora la vita.
4: Peter Pan Meteo.
8: Un saluto agli amici di Radio Peter Pan. Su tutto il comparto settentrionale la giornata di sabato sarà una giornata di bel tempo, ma attenzione perché tornano i temporali già a partire da domenica e con sé anche un calo termico, quindi avremo il rischio persistente per la giornata di domenica, soprattutto la seconda parte del giorno, di fenomeni che porteranno quindi, come detto, un abbassamento delle temperature, temperature che risulteranno decisamente più vicine alle medie del periodo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
12: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
13: Devi arredare il tuo giardino?
12: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
13: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
12: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
14: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
12: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
13: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
12: Deghi provare.
13: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
15: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer. Peter Pan.

e c'è lui che dice: ciao, buongiorno, ma che problemi ti fai? Prendine uno dalla radio di computer appena finita la trasmissione, che tanto non si accorgono ed il problema è risolto. Un bacione, Gianluca da Casarsa della Delizia. Gianluca, il problema di questa cosa è che a me serve un portatile, qua in radio invece ci

0: volatile. Poi c'è chi dice: oh, ascolta, alla fine tanto con queste cose prendi sempre quello che costa meno, che non sbagli. E io non sono del tutto d'accordo, sai, con questa cosa, perché sai, più spendi, meno spendi, no? Quindi per questo ragionamento è probabile che se ne prendo uno economico per la fretta, finisce che prendo una cosa che magari poi mi si rompe subito, non funziona. Poi c'è lui che arriva con la soluzione.
1: Se vuoi una soluzione low cost, alla fin fine, se il computer funziona e l'unica cosa che è andata è lo schermo, compra un altro schermo. Compra uno schermo portatile o uno schermo normale, magari anche un po' più grande se è un portatile, ok? In modo tale che ti basta collegare il monitor alla presa di corrente e con l'HDMI al computer, se non ha difetti, compra solo il monitor.
0: Allora, se effettivamente si può utilizzare solamente il monitor e me lo posso portare in giro, devo dire, può essere una soluzione, però è una toppa, capito? Cioè, cosa vado col computer sulla che si attacca con il monitor, non lo so, un po' un casino. Dobbiamo capire, intanto un disco molto figo.
2: Attenzione,

addirittura chi ci ha consigliato Charlie, rubalo. No dai raga, mi pare un po' esagerato, su. Quindi non abbiamo considerato effettivamente però un'opzione: aggiustarlo. E giustamente poi ci scrivono, no? Ma scusami, aggiustarlo, il primo tecnico, vai, ti fai cambiare il monitor, valuta la spesa. C'è da dire però, raga, che questo, il mio computer aveva 7 anni e quindi veramente rischia di essere più la spesa di aggiustarlo, che tanto comunque l'avrei mandato in pensione e quindi sarebbe stato, cioè è una spesa proprio per, quindi magari in quello me lo tengo più come muletto quando me lo attacco al monitor, no? Quindi non lo so raga, probabilmente penso che lo comprerò nuovo. La verità è che però il mio portafoglio non sarà per niente felice, quindi piangerà e dai miei occhi usciranno le lacrime degli The Weeknd.

0: sono Dub Dogs, Fezo e Zark con How Does It Feel? E ce lo stiamo chiedendo, no? Come ci si sente a fare un acquisto nuovo, no? Allora, ciao a tutte e tutti, io sono Charlie. Per chi si fosse collegato solo ora, oggi sono da sola in Happy Ending parte 2 e vi sto raccontando della disavventura che mi è capitata, no? Mi si è rotto il computer, funziona solamente, non funziona più il monitor, quindi lo devo cambiare. E vi sto chiedendo un po' di consigli su cosa è meglio fare, no? Conviene aggiustarlo? Conviene comprarlo nuovo? E arriva lui che ci racconta questa cosa qua.
1: Charlie, mi fai venire in mente la mia amica Fella, che facendosi un selfie sul lettino è andata sotto lei, telefono e tutto.
0: No.
1: Ieri mi mostra, il telefono nuovo, amore, quanto hai speso? 1250 euro, l'iPhone 17, giustamente.
0: Certo.
1: E allora non vado più in Burundi a trovare la mia mamma e mio papà perché ho speso 1250 euro dei telefoni e ci andrò per 4 anni, amore, Fella. Comprati un iPhone 6, va, che forse è meglio.
0: Ma come non va più a trovare i suoi genitori? Qua diventa una questione di priorità. C'è da dire, raga, che oggi se ti vuoi prendere un buon telefono, cavolo, cioè si fa veramente un attimo a spendere una cifra incredibile. E quindi non lo so, raga, probabilmente io vi dico, lo andrò a comprare nuovo, perché giustamente, no, poi c'è chi ci dice, guarda, fai l'acquisto perché devi ragionare in prospettiva, soprattutto se col computer ci lavori.
2: Buongiorno Charlie.
0: Buongiorno.
2: Tu col computer ci lavori, quindi
0: sì.
2: È una spesa destinata a ripagarsi nel tempo. Non lesinare, prendere una buona cosa e lavora bene.
0: Hai ragione, forse dovrei proprio fare così, dovrei prendere un po' della tua saggezza, perché altrimenti sarebbe un finimondo.

0: sono Casey and the Sunshine Band con That's the Way I Like It, Party Pupils Remix, qui su Radio Peter Pan. Happy Ending parte 2. Stiamo parlando di tecnologia, di quali consigli possiamo darci a vicenda, ma ci sentiamo dopo la pubblicità. Peter Pan
1: Sport. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: E sì.
3: Sì e no fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole fiorentini, le gallette, gli snackini.
6: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi, promo Lidl Plus a 4,99 euro. E con le mega offerte, prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché
10: Radio Peter Pan
11: non c'è altra scelta.
12: Il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e Special Guest, Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media Partner, Radio Peter Pan.
13: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni, 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
15: Dina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
16: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
17: Radio Peter Pan è anche in video.
18: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
17: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
19: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
20: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
4: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it. Get the fuck.

0: Florence and the Machine, Spectrum, Say My Name. Ed è più o meno quello che faremo noi una volta che avremo il nostro computer nuovo. Direttamente dal ritornello, di il mio nome e ogni colore si illuminerà. Noi stiamo brillando e non avremo più paura. Non avremo più paura di spendere 1500 euro per un computer nuovo, perché giustamente, no, al 393-7366-240 abbiamo chiesto un po' di pareri, no? Se uno si deve riparare un computer o comunque ha il computer rotto, conviene aggiustarlo? Conviene comprarlo nuovo? Oppure lo compra usato? E ci fanno sapere anche che è un periodo terribile, perché ovviamente tutto quanto costa tantissimo, SSD, componenti tecniche che costano come l'oro. E ci fanno sapere tra l'altro che c'è anche, per chi fosse interessato, un tipo di acquisto che si chiama noleggio operativo, cioè una formula d'acquisto dove riesci praticamente, è un leasing, raga, praticamente, no? Cioè tu dai una quota e se vuoi dopo un tot lo puoi o acquistare tutto quanto oppure lo puoi cambiare con uno più nuovo. Però è da capire un po' per chi è valida questa offerta. Nel frattempo poi si parlava, no? C'è chi compra il telefono perché magari al mare si è bagnato, quindi lo rompe, anche il telefono ormai costa un sacco di soldi. E poi quindi c'è lui che ci dice questo.
1: Buongiorno amici Piterpa.
0: Buongiorno.
1: Io faccio solo la adesso perché giustamente qua il reparto ospedaliero lasciano i medici, rompono i coglioni.
0: Ci sta.
1: Lì cionco nel letto, rompono le palle, però con le cuffiette vi ascolto.
0: Bravo.
1: Sta a parlare di computer, allora, quello di prima, un telefono 1200 euro. Ma che cazzo che fai?
0: Magari
1: un telefono cellulare 1200 euro.
0: Magari ci lavora.
1: Il Motorola, quello normale che ha l'antenna.
0: Con l'antenna.
1: La domanda mia è: il telefono che cazzo le serve? A farvi selfie?
0: Ma no.
1: Ma va a fanculo. Ve lamentate, senza rompi coglioni. Per quanto riguarda il computer, beh, certo, chi lavora su un computer buono, ma veramente buono, può costare pure 6-7 mila euro.
0: Adesso
1: servono tutti i programmi, noi i programmi.
0: Sì.
1: Ciao, chat, papino, mammina. Oh, guarda che bel selfie, ma dava affanculo.
0: Ma no, vabbè, ma non serve fa così. Vabbè, però nel senso si può lavorare anche col telefono, tipo io col telefono ci lavoro. C'è da dire che, insomma, c'è chi magari si prende qualcosa che va un po' oltre le proprie possibilità. Però nel senso, io non voglio essere, cioè, ma no le polemiche, lo capisco, io non voglio dire che hai torto, però ormai tutto costa un sacco, parliamone, non litighiamo.

Sono proprio loro, Fade, Sfera e Basta con Piensa en Mi, che tradotto ovviamente non lascia molto spazio al pensiero. Pensami, pensami tanto, pensami forte, pensami mia amata. E sapete cosa? Io vorrei che ci pensassero tanto le persone che in questi giorni sono andate o vanno oggi a vedere il concerto di Bad Bunny, raga. Io rosico da paura. Per chi non lo sapesse, appunto, Bad Bunny viene in concerto in Italia per due date uniche, ok? All'ippodromo SNAI a Milano, e ci scrivono appunto al 393-7366-240: sabato super happy, stasera concertone di Bad Bunny. Raga, io ve lo ripeto, io rosico. Veronica, mandaci foto, mandaci qualcosa, tienici aggiornati, perché voglio poter essere lì con voi. Anzi, scrivetemi anche su Instagram in DM, non so, taggatemi. Su Instagram mi trovate come Charlie Yai, se avete voglia di condividere con me. State andando a vedere Bad Bunny in questi giorni incredibili? Io vi ringrazierò, perché purtroppo non ho vinto l'Hunger Games dei biglietti su Ticket One. Che dire, raga, Bad Bunny è un artista che già dal Super Bowl ci ha fatto sognare con uno show internazionale, uno show che ha unito tutto il Latino America direttamente da Puerto Rico. E raga, c'è poco da dire, l'artista del momento, uno dei concerti più belli che si possano vedere quest'anno. Nel frattempo, appunto, fateci sapere se avete magari dei concerti in programma, degli eventi, in modo tale che possiamo viaggiare con voi e entrare nei vostri weekend, nei vostri ricordi, soprattutto perché è capitato anche negli scorsi sabati che ci fossero magari persone che stavano andando in macchina a un concerto, ad un evento, e nel frattempo ci ascoltavano. Quindi fatecelo sapere al 393-7366-240. Nel frattempo, Michiko, DJ Goya.

0: 22. Ci avviciniamo all'ultima ora, ma rimanete con noi dopo la pubblicità.
1: Volgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group, sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica e imperdibile data, con il suo show TS5. Concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
7: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
8: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Hey, hey, che grande ciabelle!

0: al carcere di Bollate per far visita a Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 ha ucciso due rapinatori in fuga. Da ieri pomeriggio il 72enne è nel carcere milanese per scontare 14 anni e 9 mesi. Si dice convinto di subire un'ingiustizia e chiede la grazia al presidente Mattarella. Caldo da bollino rosso anche per l'economia, avverte Confesercenti, che stima convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare da 6 fino a 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4% del PIL. Oggi sono 16 le città da bollino rosso, record delle temperature in Sardegna con un picco ieri di 47,3 gradi. I mondiali di calcio, tutto pronto per la finale Spagna-Argentina domani a New York. Questa sera invece la finalina per il terzo e quarto posto, fischio d'inizio alle 23 ora italiana tra Francia e Inghilterra. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
3: È una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: Devi arredare il tuo giardino?
5: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Forever Fun, Forever Summer, Peter Pan, Novali.

0: stiamo parlando di concerti, no? Quindi allora ci hanno scritto che c'è qualcuno che sta andando a vedere Bad Bunny per la seconda data a Milano, e se cercate compagnia c'è lui che ci dice:
1: dai, Peter Pagnani, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io parto per il concerto di Milano di Bad Bunny alle 2:30.
0: Oh.
1: Quindi entreremo per le 6 ai cancelli, perché non vogliamo fare tanta, cioè,
0: tanta,
1: vogliamo prenderla in maniera tranquilla. Se sì, volete vi mando un paio di foto, un paio di video, qualcosina. Lollo.
0: Dai, mandali.
1: Vamos Bad Bunny, vamos equipo.
0: Vamos equipo. Poi aggiunge anche questa cosa, perché è importante.
1: Se volete siamo più o meno una decina, vi mandiamo una foto. Come ricordo, come se foste là anche voi con noi, con nosotros. Sì. Adelante vamos.
0: Ma scusate, tra l'altro, se c'è altra gente, altri Peter Paniani che stanno andando lì, no? Trovatevi, fate tipo un raduno di Radio Peter Pan, perché a questo punto, no, ci mandate una foto unica, così siete tutti insieme. Parlando di concerti, c'è anche lui che sta andando ad un concerto un po' di un altro tipo.
2: Ciao, buongiorno Charlie.
0: Buongiorno.
2: Niente, un saluto da Paolo dalla provincia di Pordenone. Ma guarda, per me la giornata è happy, sei carinissima, bravissima. Io invece vado semplicemente a vedere il concerto dei Pooh, che insomma non è poco. Io sono un boomer, un po' anziano, quindi
0: anziano
2: è roba mia. E comunque niente, volevo farti un saluto a tutti gli ascoltatori e a te, che sei molto carinissima, bravissima, e un abbraccio, buon weekend.
0: Ma grazie.
2: Ciao.
0: grazie mille, buon weekend anche a te e buon concerto. Tra l'altro lui ci dice poi che lui appunto va a vedere i Pooh a Codroipo in provincia di Udine. Se qualcuno va pure lui, ovviamente è ben accetto. Detto ciò, raga, passiamo ad un nuovo disco molto figo, e soprattutto, di nuovo, se state andando a dei concerti, faccecelo sapere.
3: Attenzione!

0: Satisfy, Peter Pan Happy Ending parte 2, welcome back. Stavamo parlando di computer poco fa, no? Abbiamo parlato poi di concerti, però abbiamo un po' spaziato. Ora io voglio portarvi l'esperienza di questa ragazza con il suo computer e capiamo che cosa stava facendo.
1: Ciao Charlie.
0: Ciao.
1: Volevo raccontarti anch'io la storia di quando ero piccola, perché mio papà mi ha sempre lasciato giocare con il computer ed è stato lui a insegnarmi: ma guarda che se tu non compri i giochi e li scarichi online, spendiamo di meno e giochi di più. E quindi io già da piccolina ho iniziato a scaricare i giochini dai siti, quelli magari in mame 32, quelli un po' vecchi, ma anche quelli un po' più nuovi. E niente, un bel giorno il computer portatile di mio papà non si accendeva più lo schermo.
0: Ma
1: mannaggia,
0: no,
1: chissà che cosa abbiamo preso assieme ai giochini. Comunque il computer funzionava perfettamente, ma lo schermo no. Quindi è vero che il computer lo usi per lavorare, però se non ti serve necessariamente portartelo sul divano, portartelo a zonzo e ti basta un fisso, mio papà molto intelligentemente ha comprato un televisore piccolo e niente, quel bellissimo portatile è diventato magicamente un computer fisso.
0: Ah, quindi è diventato praticamente un fisso, capite? Ha usato questa tecnica. Però il fatto che mi ha fatto colpire, il gioco di parole, è quello che il tuo genitore ti dice: scarica i giochini, così giochi di più e spendi di meno. E mi ha fatto venire in mente un gioco che ho iniziato da pochissimo, un gioco vecchio tra l'altro, che si chiama Subnautica. È un gioco ambientato in un mondo alieno dove tu atterri con la tua navicella ed è tutto coperto d'acqua, quindi è come un pianeta di oceani, e allora tu devi esplorare le profondità del mare. Un mio amico che mi stava guardando giocarlo su Twitch mi ha detto: porca miseria Charlie, io morirei di paura perché io sono talassofobico e le profondità marine mi fanno molto a paura. Quindi guardarti giocare a questo gioco mi aiuta un po' ad esorcizzare questa cosa. Quindi vedete, a volte condividere delle passioni in questo modo ti aiuta un po' a vivere meglio delle cose che ti fanno paura, no? Quindi questo cosa ci insegna? Che raga, le paure bisogna aggredirle, bisogna essere più forti, bisogna essere più forti di così, e quindi in 90 minuti noi le superiamo.

Blood, The Renegade Master qui su Radio Peter Pan. Allora, stavamo parlando prima di quali sono le attività che mi stanno occupando durante l'estate e vi raccontavo che ultimamente sto giocando ad un videogioco che si chiama Subnautica, che siccome non vado in vacanza, almeno quello mi porta sotto il mare ad esplorare questo pianeta alieno cosparso di acqua, quindi è tutto come un grande mare. E un mio amico che ha paura delle profondità delle acque mi ha detto: cavolo Charlie, guardandoti mi aiuta un pochettino.

paure che abbiamo e magari non ce ne prendiamo mai cura. Non dico che l'obiettivo è per forza superarle, però no, almeno farci amico. Quindi abbiamo indagato come, quali sono dei metodi per superare o quantomeno avvicinarci alle nostre paure, per esorcizzarle un pochettino. Quindi alcuni metodi pratici consigliano intanto non evitarle, cioè far finta come se nulla fosse, come se non esistessero, perché appunto l'evitamento dà sollievo, però a lungo termine aumenta ancora di più la paura. Un altro consiglio è usare l'esposizione graduale. Magari se noi abbiamo un po' la paura delle acque profonde, certo che non è che per superare la paura noi ci mettiamo subito a buttarci in oceano aperto. Magari si parte mettendo un po' i piedini in acqua, poi sempre un po' più avanti, magari arrivando dove si tocca giusto con le punte dei piedi. Quindi poi qua aggiungono: valuta lo scenario peggiore, perché spesso la nostra mente immagina catastrofi, cose terribili, che però poi non sono cose che succedono veramente, quindi tendiamo un po' a esagerare nella nostra mente. Ma quindi avvicinandoci e affrontando un pochino la paura, realizziamo che poi tutto il peggio che temevamo non era effettivamente reale. E quindi niente, io voglio chiedervi al 393-7366-240 se avete dei consigli per le persone che magari vogliono affrontare la loro paura ma non sanno esattamente da dove partire. Nel frattempo noi andiamo nella nostra casa al mare con Jubil.

0: È proprio lui, Movejo con Malagé qui su Radio Peter Pan, Happy Ending parte 2, ultima mezz'ora insieme. Stiamo parlando di videogiochi, stiamo parlando di superare le proprie paure e come farlo. Se avete dei suggerimenti potete mandarceli al 393 7366 240. Noi ci sentiamo fra poco, mi raccomando, fate i bravi.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
8: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
9: Aperto per ferie!
8: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
10: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
11: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
12: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348-477-3001. Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
13: Agri Show, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
14: Il film sta per cominciare.
15: Da sabato 6 dicembre alle ore 21 Radio Peter Pan ti porta al cinema.
16: Cinedisco.
15: Cinedisco.
16: Il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
15: Il sabato sera Radio Peter Pan ti porta al cinema.
16: Alla grande.
15: Cinedisco. Cinedisco. Sabato 6 dicembre alle ore 21 Cinedisco.
17: Sì, no, non me la segno.
15: A tempo di DJ Maxwell.
16: Magnifico.
18: Peter Pan Impatto. Gli inconfondibili suoni del Peter Pan Impatto al Saletto Summerfest. Venerdì 24 luglio. La carica di Thomas Menegazzi e Salvo Gagliano. I passi della Dance Crew e la tua voglia di festa. Una notte per fermare il tempo a suon di musica. Venerdì 24 luglio. Peter Pan Impatto a Saletto di Breda di Piave, Treviso.
19: Il tetto tiene ancora.
20: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
21: Forever Fun, Forever Summer.

A partire da lunedì con Muva nella casa. E che dire, raga, abbiamo parlato di videogiochi, abbiamo parlato di computer, mi avete dato un sacco di consigli per cambiare computer e io sono molto felice anche di aver superato una mia piccola paura oggi, perché è la prima volta che faccio un'intera trasmissione da sola, quindi sapete, la cosa un po' mi emozionava, ma sono veramente felice di averla fatta. Siamo comunque arrivati alla fine, poi vedrai che da domani mi scriverà al direttore, così mi meneranno, no dai, speriamo di no, però insomma io sono molto contenta di essere stata qui con voi oggi e io vi lascio con l'ultima canzone, con una canzone che ci porta con la mente sul mare, con un remix di Robin Schulz che fa più o meno così. Questa è Waves di Mr. Probs.

L'importante è che ogni momento conti e che sia accompagnato da buona musica. Peter Paniani e Peter Paniane, ovunque voi siate, noi saremo con voi e vi porteremo la migliore musica. Alza il volume.

0: qua, raga, e noi vi diamo appuntamento, anzi io vi do appuntamento a sabato prossimo per un'altra puntata assieme a Muva, che torna finalmente dalle ferie. Voi fate i bravi e ci sentiamo prestissimo. Ciao!
1: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Tra poco, sbronzatissimi.
2: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
4: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
5: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner, Radio Peter Pan.
8: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
1: Peter Pan O'Clock.
0: Le 13, ciao.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
11: Quanto vale la tua carta fedeltà?
12: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
11: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
12: Ali migliora la vita.
13: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
15: Devi aprire la pagina deghi.it.
16: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
13: Poi devi solo cliccare.
16: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
13: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
17: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
14: Devi provare.
13: Devi fidarti.
14: Perché se non devi, non ci credi.
18: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
19: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
20: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
21: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: Icono.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
1: Forever Fun, Forever Summer Radio.

0: verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, snackini.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Show, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
13: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
15: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
16: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
17: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
18: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
19: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan Hangover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan Hangover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
20: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
21: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
22: Peter Pan, Forever Fan, Forever Summer.
23: Su Radio Peter Pan,
22: Peter Pan,
23: c'è All In.
22: All In,
23: il meglio della settimana
22: di Radio Peter Pan.

0: ad Oliva.
1: La rubrica dei Mignottari, cercavi un travello sti giorni?
0: Sì. Lo sfogatoio di Peter Pan.
2: Pronto?
3: Alberta?
2: Come?
3: Alberta?
2: No.
3: Alberto, vabbè, il nome d'arte sarà Alberta.
2: No, no, Alberto basta.
3: Ah, ti fa chiamare proprio Alberto?
2: Sono Alberto.
3: Io sono il camionaro, guarda, sto letto l'annuncio adesso perché sto sfogliando la rivista Mignottari Dentro, no? Nella sezione.
2: Ma di quale rivista, scusa?
3: Mignottari Dentro. E c'è la. Mignottari Dentro. Ma scusa, c'è l'inserzione.
2: Mai sentito.
3: Alla voce, alla sezione Mi piace il travello, c'è scritto che sei il numero uno, che ricevi a casa, a Castelfranco.
2: Assolutamente no.
3: Che fai esperienze sessuali indimenticabili, fai provare. C'è scritto oltre il limite dell'impossibile.
2: Assolutamente no. Ma è la prima che sento, garantisco.
3: Ma quanto prendite?
2: Ma che cazzo?
3: Quanto?
2: Ma dov'è che hai visto questa roba, scusa?
3: E c'è scritto sulla rivista.
2: Ma che rivista, scusa?
3: Mignottari Dentro.
2: Ma va a cagare.
3: Come vai a cagare? Ma scusa, ma quanto prendi? Non ho capito.
2: Ma cerco di capire che cazzo è sta roba.
3: E l'inserzione che c'è nella rivista?

0: Peter Pan Polina.
1: Io sono Joe, è arrivata Emma.
2: Buongiorno.
1: Purtroppo le disgrazie arrivano a un certo punto della vita, che te le aspetti oppure no. Vorrei aprire una rubrica dettata un po' dagli ascoltatori. Che cacchio ce ne frega. La rubrica si chiama proprio così: che cacchio ce ne frega. Ma che cacchio ve ne frega anche a voi. Ciao Emma, buondì. Ma alla fine che auto hai preso senza la H? Che non ho seguito ieri. Che auto hai preso?
2: Un Mercedes. Non ho mai detto che cosa, quindi rimarrà così. Dai.
1: Hai detto?
2: Un Mercedes. Eccolo.
1: Ma noi non abbiamo concessionarie.
2: Dai! No!
1: Cioè i nostri media partner non sono di quel marchio lì.
2: E quindi
1: cosa è dovuta questa rabbia repressa di Emma oggi, si chiede qualcun altro?
2: È un troglodita di ieri.
1: E poi c'è Paccio che fa una considerazione, dice: se Emma ti fa Spagna, vado a puntare 100 euro sulla Francia subito, è evidente che ti farà Spagna.
2: Allora, però quanti italiani vanno a ti fare Francia, voglio sapere, perché tutti, lo si sa, noi italiani odiamo i francesi.
1: Secondo me dovrebbero introdurre Infantino, facciamogli fare una chiamata da Trump.
2: Ok.
1: Introduciamo una regola che possono essere eliminate entrambe contemporaneamente stasera.
2: No, dai, portiamo avanti la Spagna, così vediamo Spagna-Argentina. Bella come finale, no?
1: Commento live di Luca che dice: un Mercedesi, e sti cazzi. Hai capito?
2: Sti cazzi.
1: Che macchinetta.

0: La madre di Fede è andata al cimitero ad annaffiare i fiori. Mentre stava prendendo dell'acqua si è avvicinato un tizio. L'ha salutata, fa anche lei qui. Sì, c'ho madre, c'ho moglie. Uno intende
1: morte
0: al cimitero. Veniamo a bere un caffè. No, grazie, sono sposata. Poi si è scoperto che sì, madre e moglie, però erano vive vegete. Ma intanto lui broccolava con le altre signore al cimitero.
1: Si è capito quello che va detto Alice?
2: A Fede non ci ho capito un cazzo.
0: Allora io non so, faremo un post su Instagram, una storia, non lo so.
1: Così magari diventiamo virali. Qualcuno ci dice che in questa situazione si può considerare questo tipo un MDF.
0: Un morto di faiga.
1: Un morto di faiga.
0: Al cimitero, più morto di così.
1: Che poi, in termine proprio slang porno, sexual, sì. MDF sarebbe my dear friend. E quindi? Tipo mio caro amico, tipo sei un provolone, tipo un insulto.
0: Ma è anche una categoria di film José.
1: Allora, guarda, io ho aperto qui Pornhub.
0: No, l'ho
1: se
0: chiuso.
1: Vuoi ti apro il.
0: Ma come? L'ho chiuso Pornhub? Perché era uscito un alert. Contenuto esplicito, non guardare. La polizia della radio fa il suo lavoro.
1: Controlla un po' la cronologia.
0: No, potrei trovare cose che non voglio
1: e
0: sapere.
1: E poi abbiamo il nostro idraulico di fiducia che dice che c'ha due amiche, cioè due mogli.
0: Due clienti?
1: Sì, che però da quanto ci ha fatto un po' capire sono le mogli di due suoi mezzi amici.
0: Lui ha provato a far capire ai rispettivi mariti che queste, insomma, c'hanno l'occhio lungo, ma non hanno colto l'antifona.
1: E devi stare attento.
0: Oppure fai e togli lo sfizio.
1: Com'è una botta?
0: Una botta all'idraulico e via.

0: All-in.
1: All-in. Il meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan. All-in. Peter Pan. All-in. Tra poco Mi Cassa è Sto Cassa con Alice Fassina e Matteo Demo. Peter Pan. Squat.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata

0: speciale? Fatelo sapere a tutti!
1: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
3: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sic con Gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sic con Gusto Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto è la prova.
8: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
9: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
10: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
12: devi andare su deghi.it.
13: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
14: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
11: E poi devi cucinare per 16.
13: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
15: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Devi provare. Devi fidarti.
11: Perché se non devi, non ci credi.
16: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
9: Forever Fun, Forever Summer.

0: fine settimana
1: per noi significa solo una cosa:
0: sole, mare, spiaggia, vacanza, montagna.
2: No. Studio, microfono,
0: sì?
2: Classifica,
0: radio.
2: Ma soprattutto

0: sound of evolution, the music for movement.
1: Che intro!
2: Madonna,
1: ci siamo sincronizzati! Male, ma ci siamo sincronizzati!
2: Io dopo questa vado!
3: Ok!
1: Max, sei pronto per sopportare e supportare questi due disgraziati di Mica Sesso Casa? Intanto bentornato Matteo Demo.
4: Pronti per cominciare anche questo weekend?
1: Salutiamo due pezzi che se ne vanno.
2: Hola Angus, ven conmigo.
1: Salutiamo anche Armin Van Buuren con Richard Durand, Always You.
2: Vedi, era nell'aria anche questa. Ma partiamo subito allora con quella che è la scalata alle 20 posizioni di Mica Sesso Casa. E subito partiamo con un brano che cala, che vi perde.
1: Sì, che sa che profuma di collirio antibiotico.
2: Ok. Posizione numero 20, perde 7 posizioni. Rispetto allo scorso weekend, Dimension per Stan V, Lacrimosa.

0: Lacrimosa Dimension per Stevie Vip, posizione numero 20. Oggi si parte così.
1: Ok.
2: E si sale anche alla 19, che ci regala già subito, proprio quasi all'inizio, prima ancora quasi di mettere piede dentro amiche a sesso cassa, la prima delle due new entry del weekend.
0: Quindi la posizione numero 17, che di solito è quella che ci dà le new entry, ha switchato con la 19.
2: No, perché anche la 17 spoiler, c'è una new entry.
0: Ok, quindi ho detto l'ennesima
2: cazzata.
0: Bravissima.
2: New entry alla 19, Seppa con Devereaux, Goosebumps.

0: quiz mi insegni che Deveraux si legge Deveraux.
1: Sì, in francese sì.
2: Ok.
0: Bando alle ciance, saliamo alla posizione numero 18.
3: Che tanto avevi incensato la scorsa settimana dicendo pezzo meraviglioso alla 10.
1: Crollato alla 18, non dire più nulla.
0: Posizione numero 18 perde 8 posizioni in maniera assolutamente immeritata. Milky con Just The Way You Are nel piano.

0: pentiti amaramente di questa cosa che hai fatto.
1: Ok.
2: Posizione numero 17. Te vele, abbiamo spoilerato. Ci regala la seconda e ultima new end

0: amici, ma il featuring è quello che ci interessa di più. Pollix Berga featuring AF, posizione numero 16, stabile anche questa settimana.
1: Bravi Ivan e Luca che hanno fatto un gran pezzo.
2: Saliamo su, arriviamo alla posizione numero 15 che guadagna due posti dallo scorso weekend.
1: Bass Jackers con Charlie Sparks, Jump Around.

0: Jump Around con Buzz Jackers e Charlie Sparks ad occupare la posizione numero 15 questa settimana.
1: Ah, ma allora continua, perché una volta può essere un errore, ma la seconda no.
2: Diabolico,
1: brutto Maxo e cattivo. Alla posizione numero 14 perde altre 5 posizioni Purple Disco Machine con Disco Cherry.
0: Male, male, male, noi non siamo contenti per niente
1: e soprattutto non siamo d'accordo, Maxwell.

0: stata una revoluzione.
1: Secondo me qualcuno ha pagato di più e lui chiaramente
0: non ci ha più capito niente.
2: Cassius torna, anzi si ferma alla numero 13 con The Sound of Violence.
0: Saliamo alla 12 dove c'è un altro

0: una carneficina sta settimana.
1: Questa
0: veramente
1: settimana, ragazzi, cambia tutto, cambia tutto.
0: Los Retratos, Lowton Dakers, posizione numero 12, in discesa di ben 6 posizioni.
2: Saliamo alla 11, dove finalmente qualcuno ci guadagna.
1: New entry dello scorso weekend, dalla 15 alla 11, Ben Gold con My Pet Leads to You.

0: My Pets Leads to You. Ben Gold sale finalmente e si assesta a metà classifica. Noi ci fermiamo un attimo?
1: Noi ci fermiamo un attimo e noi la picchiamo fortissimo Max, perché lui sa perché. Noi no, ma lui sì. E torniamo subito.
2: Fin qui tutto bene.
3: Peter Pan.
2: Sport.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
0: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
6: Travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 Mix e DJ Matrix. 8 Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
11: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
12: C'è un esercizio per migliorare il proprio livello di ottimismo.
0: Sì.
12: Ed Emma ha detto: sai cosa, devo iniziare a farlo anch'io, perché si può esercitare la gratitudine, che è un modo per esserlo ottimisti.
0: Esatto, tenendo un diario della gratitudine, oppure cercare in ogni giorno tre cose per cui essere riconoscenti.
11: Dalle 10 su Peter Pan c'è la Generation. Dal lunedì al venerdì con Joe e Emma Rossato. Generation.
13: Il tetto tiene ancora.
14: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifica e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
16: Forever Fun, Forever Summer.
0: Seconda parte di classifica, quella che vi facciamo ascoltare dalla posizione numero 10 alla posizione numero 1. Maxwell, bentornato.
1: Okay. E di conseguenza è la parte
0: croccantina.
1: Ok. Quindi andiamo dalla posizione numero 10, che guadagna un posto David Force su McLaren
17: con Satellite.

0: su McLaren, posizione numero 10, in leggera salita.
1: Pezzo in grande hype radiofonico.
2: Secondo me
1: pronostico arriverà sul podio.
0: Ah sì?
2: Sto parlando di Tiesto con Olivia Sebastianelli. Don't lose your head alla posizione numero 9.

0: Echoes of Light in salita, Alessandra Roncone, posizione numero 8.
1: Alla 7 invece, incredibile! Ragazzi, scorso weekend era una new entry alla numero 19. La troviamo alla posizione numero 7.

0: idea dell'entità del bonifico che deve essere arrivato da questa traccia per Maxwell?
1: Maxwell è particolarmente entusiasta di I Need a Miracle, Mike Momburg, Coco Star, incredibile ascesa verso la numero 7.
2: Ok!
3: Non fa lo stesso percorso Richard Durand,
0: che invece perde una posizione rispetto allo scorso weekend con la sua Air on the G-String.

0: Bondage String, Richard Durand, posizione numero 6, in leggera discesa.
1: Da un paio di settimane in classifica qui a Mi Casa Stu Cassa, continua lenta la sua ascesa.
2: Dalla 7 alla 5, Neil Six con Out of My Head.

0: posizione, arrivando alla numero 5, Neil Six.
1: Ok! Assaggiato per qualche settimana il secondo gradino del podio, invece oggi la troviamo alla numero 4, sto parlando di Cappella per Wipperberg, You Got to Know.

0: ripresa di 2 posti rispetto allo scorso weekend.
1: Calmi, non spingete per arrivare al podio. Prima breve recap dalla 10 alla 4.
0: Posizione numero 10, David Forbes su McLaren Satellite.
1: Abbiamo trovato la numero 9, Tiesto con Olivia Sebastianelli, Don't Lose Your Head.
0: Alessandra Roncone, Echoes of Light, posizione numero 8.
1: Posizione numero 7 per Mike Monborg, Coco Star, I Need a Miracle.
0: Alla 6, Richard Duran, Air on the G-Strings.
1: Alla numero 5, Neil Six, Out of My Head.
0: E chiudiamo alla 4 con Cappella per Whipperberg, You Got No.
1: Altra posizione stabile la troviamo sul terzo gradino del podio, alla numero 3, Oxia con Domino.

0: dire che più che domino, domina la terza posizione.
1: Terza posizione.
2: Con calma.
3: Con calma. Oxia si conferma la terza posizione nel remix di Space 92.
1: Saliamo alla 2, dove troviamo chi? Troviamo lui, non l'avevamo

0: secondo posto, meritatissimo.
1: Meritatissimo, ma anche perché comunque la base di partenza è un inno alla club culture di tutto il mondo. Outside World, Gabri Ponte, T78, posizione numero 2 in salita.
0: Inarrestabile, inarrivabile, incommensurabile. Resta lì ancora la numero 1. Another featuring 54 Ultra, Talk to You nella versione Retouch.

0: niente ragazzi, non si riesce a scollare. Sarà il caldo, si sarà appiccicato alla numero uno.
1: Resta in vetta, mi cassa sto cassa.
2: Bravi, molto molto bravi.
0: Molto bravi.
1: Saremo bravi anche noi
0: il prossimo weekend, il sabato alle 14, la domenica alle 15. Se volete riascoltarci anche in podcast sul sito peterpan.it.
2: Speriamo.
1: Speriamo, speriamo.
0: Noi ci ritroviamo fra 7 giorni. Intanto buon weekend. Ciao Max, ciao Demo.
2: Ciao Alice.
3: Tra poco Boombox con Uva e Andrea Martino.
4: Sport.
5: Fè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
10: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono a

0: Un ricercatore di Città della Speranza ti porterà avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
2: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
5: Get the fuck, shut the fuck.
6: In my mind.
7: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Devi arredare il tuo giardino?
11: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
10: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
11: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
12: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
11: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
10: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
11: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
14: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
15: Forever Fun, Forever Summer.

d'estate noi facciamo un DJ set in piscina, Andrea Martini DJ non bada a spese e ci affitta questa bella piscinona per registrare il programma che ti porta all'interno del club, il programma che si chiama Boombox, quello che vede in cattedra tuo cugino Andrea Martini DJ e come disturbatore alla voce tuo fratello Muva. Iniziamo subito chiamando un dottore, chiamiamo Dr. Dre, ti va Andrea?

0: attimo, però resta sempre qui su Radio Peter Pan, perché torniamo fra pochissimo.
1: Original Boombox.
0: Ok.
2: Peter Pan.
3: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfitta nei negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
13: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
14: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
15: Ma va, sono andata da Ivan Team.
16: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
17: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
18: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
19: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
20: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
21: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
22: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
23: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
24: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
25: Aperto per ferie!
24: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
26: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

Mazza, ma che bellezza! Abbiamo attaccato con Baby Boy, canzone setolosa, sinuosa, molto sensuale. Che dite dalla regia voi? Sono già coi preliminari, hanno già fatto i preliminari in regia. Molto bene, molto bene.

adesso sta ritornando, poi vari remix, varie forme, eccetera eccetera. Ho visto un'esibizione di Fetty Wap recentemente, sembra che abbia l'autotune integrato in gola praticamente. Adesso, visto il caldo che stiamo percependo, andiamo in disco, ma in una disco in cui fa molto

0: Sport.
1: Show, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e Special Guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media Partner, Radio Peter Pan.
2: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027.

0: Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Peter Pan Impatto. Questa sera Radio Peter Pan torna al Beer Belly Festival. Il Peter Pan Impatto darà una scossa a una festa che ormai è casa, con la coppia imprevedibile Andrea De Luca e Fedro. Segui il ritmo della Dance Crew e balla con noi tutta la notte. Questa sera Peter Pan Impatto al Beer Belly Festival, Scandolara di Zero Branco, Treviso.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette e gli snecchini!
4: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia!
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino!
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni!
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna!
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi!
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato! Vai su deghi.it!
2: Deghi provare!
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi!
6: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Forever Fun, Forever Summer. Su Radio Peter Pan, Peter Pan, c'è All In.
7: All In,
0: il meglio della settimana di Radio.

0: Peter Pan Oliva.
1: La settimana scorsa abbiamo parlato del nuovo album di Madonna, Confession on a Dance Floor, tra parentesi, numero 2, quindi 2. Ma sapete cos'è riuscita a fare Madonna subito? Ha debuttato al primo posto della Billboard 200. Capito? Cioè, la Jiva, la Queen, la regina a 67 anni ha debuttato per la decima volta nella sua carriera al primo posto della Billboard 200 con il nuovo album Confession 2. Che ne pensate? Cioè, se lo merita, ma soprattutto lo avete ascoltato l'album? Guardate che è veramente una figata. Cioè, vi fa proprio capire che lei vi riporta al dance floor, quindi a proprio in quel momento bellissimo della storia che tutti forse non hanno conosciuto e non hanno vissuto, di quando sei in discoteca e proprio balli senza pensieri. Adesso mi sto accorgendo che sta finendo questa era, piano piano, anche con la chiusura delle discoteche storiche che ho vissuto e che ho conosciuto, ma ha venduto 134.000 copie nella prima settimana negli Stati Uniti, ha debuttato al primo posto in questa classifica in veramente pochissimo tempo. Beh, questo conferma quanto sia bello questo album. Andatevelo ad ascoltare, poi mi dite che ne pensate.

0: subito da parte di un corteggiatore in cimitero. Ancora non abbiamo capito nulla, cioè non ci ha ancora raccontato nulla, ma già si aprono le prime ipotesi.
1: C'era chi diceva, ma non è che tante volte l'hanno approcciata con i fiori quelli secchi?
0: Quelli finti?
1: No, no, no, no.
0: Qualcuno, ma gli avrei detto, anche tu qui, Oppure, ma per corteggiarti bisogna fare salti mortali.
1: Oppure qualcuno allungato ha fatto
0: la mano morta in cimitero, direi che ci sta molto bene.
1: In realtà è molto peggio di così.
0: Davvero?
1: Perché mia madre era in fila per riempire l'acqua per andare ad annaffiare i fiori. Si avvicina questo tipo, poi al paese si conoscono tutti.
0: Sì.
1: Questo tipo dice: non l'ho mai visto. Dice: anche tu qui. Cioè, grazie al ca. Io sono qui, che qui c'ho mia mamma e mia moglie.
0: Oddio.
1: Che pensi tu? Quindi mamma e moglie?
0: Defunte.
1: E invece il figlio di Androcchia, no? Ha detto: sono qui con mamma e moglie. Ma ti andrebbe di andare a prendere un caffè insieme? E mia madre ha detto: guarda, no, c'ho mio marito qua fuori, sono sposata, non sono interessata, grazie. Invece poi tra commari nel paese hanno scoperto che quello c'ha moglie e c'ha mamma. Cioè, le moglie
0: vive, cioè lui era lì al cimitero con loro.
1: Brava.
0: Ma loro portavano i fiori in giro e lui broccolava con le signore delle altre zone.
1: Ha utilizzato la tecnica, no? Dice: no, sto qua con mamma e moglie. Invece stavano lì, che erano ancora vive.
0: Pensavo mentre raccontavi che in realtà fosse una truffa, anche perché sai che ci sono truffatori che vanno dalle anziane signore in cimitero.
1: Ehi, sorella.
0: Anziana signora.
1: Hai detto che mia mamma era anziana signora, sorella.
0: Ma era per dire in generale, però attenzione, perché ogni posto è buono per farsi fregare.
1: Ma a voi invece è mai capitato di aver avuto delle avance un po' particolari, un po' così, in situazioni?
0: Un po' horror.

0: si relax, ci vorrebbe un divano adesso.
1: Guarda, se ti viene voglia di sederti sul divano con una persona, con un amico,
0: ce l'abbiamo di là un divano, no?
1: Esatto, se ti viene voglia di metterti lì e non far niente,
0: c'è un nuovo
1: con una persona, cioè parlare, chiacchierare, ascoltare musica in sottofondo, eccetera,
0: usare il telefono,
1: stai involontariamente seguendo un trend che si chiama quello del couch friend.
0: Allora aspetta, ma non stare in divano a guardare il telefono?
1: Allora, si parla, non penso in realtà, perché si parla semplicemente di rapporto d'amicizia, cioè tanto vale se lo fai col telefono che lo fai da solo.
0: Lo faccio allora a casa mia, no?
1: Il couch friend è quella persona con cui non servono programmi, uscite speciali o grandi conversazioni, basta stare insieme anche solo sul divano in totale tranquillità, senza pressione, senza bisogno di mostrarsi sempre al meglio o essere particolarmente brillanti, cioè quell'amico con cui fare schifo.
0: Allora, abbiamo parlato prima di quando andavate in vacanza da piccoli e attenzione, perché adesso c'è anche chi fa notare come una volta durante l'estate, proprio perché non c'era il telefono, quindi non c'era sempre un non so, un input costante sulle nostre teste. Proprio in quei momenti lì, l'estate voleva dire anche trovarsi, stare su una panchina, stare su un divano, stare, non lo so, da qualche parte, in giro per la strada, su qualche muretto, a non far niente, annoiarsi alle volte.
1: Anche senza parlare.
0: Sì, anche senza parlare, perché senza guardare il nulla.
1: È una dimostrazione, secondo me, di grande confidenza quella con una persona, quando stai con quella persona e a un certo punto smetti di parlare.
0: Riesci a stare in silenzio.
1: Cioè, dici, non mi sento obbligato a dire qualcosa in questo momento, stiamo qua in silenzio.
0: Quando alle volte c'è un silenzio che è imbarazzante, alle volte c'è un silenzio che invece è pacifico.
1: Ecco, gli amici storici di solito quel silenzio è sempre sincero.
0: In radio il silenzio invece è proibito, allora no, mettiamo bene un po' di musica. No, bene.

0: Radio Peter Pan o Linda. Peter Pan. Sport.
1: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
4: Io ascolto Peter Pan perché... Yeah, yeah. You know what
5: it is, black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Oh, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
8: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
9: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 Mix e DJ Matrix. 8 Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
10: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
11: Peter Pan Impatto. Questa sera Radio Peter Pan torna al Beer Belly Festival. Il Peter Pan Impatto darà una scossa a una festa che ormai è casa, con la coppia imprevedibile Andrea De Luca e Fedro. Segui il ritmo della Dance Crew e balla con noi tutta la notte. Questa sera Peter Pan Impatto al Beer Belly Festival. Scandolara di Zero Branco, Treviso.
12: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
13: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
15: Forever Fun, Forever Summer.
16: Su Radio Peter Pan,
17: Peter Pan,
16: c'è All In.
17: All In,
16: il meglio della settimana di Radio.

0: Pan Polina.
1: Qual è il posto in cui vorreste tornare in vacanza? Lei ha accolto al 100% quello che era poi il seguito della notizia, ovvero
2: io vorrei tornare a Sharm el Sheikh perché ci sono stata da bambina, quindi ci voglio tornare da adulto.
3: Quindi secondo me forse l'ascoltatrice già sapeva dove andavamo a parare,
1: perché lei sta già come cavalcando questo trend che si chiama déjà vu. Non déjà vu.
3: Non è il vu déjà in francese, è view di da inglese,
1: vuol
3: ok?
1: Vuol dire la stessa cosa comunque, ovvero tornare in posti in cui si è stati da durante l'infanzia,
3: sì,
1: che ti hanno regalato tante emozioni e rivivere, provare a rivivere quelle emozioni. Non so se a te capita mai ancora adesso di andare in vacanza o comunque a staccare in posti in cui andavi quando eri piccolo.
3: Allora, mi è capitato, però ne ho talmente tanti perché fortunatamente i miei genitori mi hanno portato tanto in giro.
1: Ma non avevate
3: piccolo,
1: tipo, non so, un posto di riferimento? Non
3: no,
1: so, penso alle famiglie che vanno da una vita a farsi una settimana a Jesolo.
3: No, quello
1: capito?
3: No, però magari ci sono città che abbiamo visitato, alcune sono anche già tornato, e vederle poi con gli occhi di una persona più adulta è più bello. Anche perché poi magari vai a caccia di quel ristorante lì, quel posto lì, quello scorcio lì dove ti ricordi che
1: sì,
3: avete
1: esatto,
3: fatto la foto,
1: esatto,
3: insieme,
1: ma infatti,
3: e
1: guarda,
3: fai la foto, è bello.
1: Stai dicendo tutto giusto, perché secondo gli esperti questi viaggi aiutano a rallentare, a ritrovare un senso di continuità con il proprio passato e a ridurre lo stress. Io ripenso a, non so, avevamo la casa in montagna, suona per campanello,
3: sì,
1: avevamo un appartamentino in montagna, qualche anno fa ci sono tornato ed è stato bellissimo. Vedi anche tutte le cose cambiare negli anni. Vabbè, dai, tra poco i vostri racconti. Chi è avanti?
3: Ma chi sono gli esperti che hanno detto questa cosa?
1: Eccoci qua.
3: Ah.

0: Interpan Oliva.
1: Arriva l'umorismo di Fè.
0: Lo sfogatoio di Interpan.
2: Sì, buonasera, mi scusi se la disturbo, ma ho un'urgenza. Sto chiamando a Quinto io?
3: Sì, sta chiamando a Quinto.
2: Sì, oh, guardi, ho trovato il numero sullo smartphone. Perché io devo venire lì in centro a Quinto, no?
3: Sì.
2: Sono a Quarto d'Altino, ho detto il paese dopo sarà Quinto, invece no.
3: No, è tutta un'altra parte, Quarto d'Altino.
2: Scusi, perché avete messo Quarto e Quinto lontani?
3: Non lo ho mica fatto io.
2: E uno che non conosce il posto arriva a Quarto d'Altino e dice, beh, il paese dopo sarà Quinto.
3: No.
1: Hai ragione.
2: E quello dopo sarà Sesto San Giovanni.
3: No.
2: E perché avete chiamato così? Adesso come faccio io?
3: Non so cosa dirle, non...
2: Io devo venire, no, in centro a Quinto. Ma che paesi ci sono vicino a Quinto?
3: C'è Zero Branco, c'è...
2: Scusi. Dopo Zero Branco hanno messo Quinto?
3: Sì.
2: Ci sarà prima un paese per uno, due, tre o no?
3: Ma scusi, ma mi sta prendendo in giro?
2: Sì. Cioè voi avete messo Zero Branco e dopo Quinto?
3: No, non l'ho messo io, sono dei nomi di paesi.
2: Ero a Quarto d'Altino, finisco di Quarto d'Altino, ci sarà Quinto, invece no.
4: No, Quarto d'Altino è verso Venezia.
2: Ma perché non li avete messi vicini, Quarto e Quinto? Ma scusi, ma che paesi ci sono là vicino a Quinto?
4: Vicino a Quinto c'è Zero Branco, è il paese prima di Quinto, arrivando da...
2: Mi scusi, perché avete messo Zero Branco accanto a Quinto?
4: Ma...
2: O no?
4: Non ci sono i paesi 1, 2, 3.
2: Ma scusi, c'è Quarto, c'è Quinto, c'è Zero, ci sarà anche 1, 2, 3, no?
4: No, qui in zona no.
2: E quindi come devo fare io?
4: Non sei in ordine.

0: una cosa che non sapete, o meglio, non è detto che sappiate.
1: Cioè?
0: Il contratto di Emma prevede che oltre alle due ore di diretta si occupi anche della preparazione di questo programma radiofonico. E dici, ma di che si occuperà? Non lo so neanch'io.
1: Ma non è vero, ma che cosa?
0: Non ne ho la minima idea di cosa faccio in quell'ora lì, tranne oggi che mi ha detto, sai che ieri non ho finito di vedere la punta. Pensavo mi tirassi un ceffone, in realtà ti stai grattando la schiena. Ho detto, perché miseria, mi dà un destro. Cosa ho fatto in quest'ora? Sai, ho guardato la puntata di Temptation Island che ieri sera non ho finito di vedere.
1: E quindi lui ha detto, cavolo, non possiamo parlarne allora oggi. No,
0: adesso ne parliamo proprio perché ti voglio fuori alla lavagna interrogata.
1: Sì.
0: Ma tu sei pagato un'ora e ti guardi la puntata di Temptation Island.
1: Io ti ho detto che mi mancavano 5 minuti e tu hai detto, cavolo, adesso non possiamo parlarne in diretta, quindi
0: famiglia,
1: ho finito
0: Zanella,
1: quei 5 minuti.
0: Famiglia Zanella, questa però qui è pagata per guardare TikTok.
1: Ho scoperto che gli ultimi 5 che minuti troia, che non avevo visto,
0: io lavoro gratis
1: erano
0: a casa,
1: i 5 minuti più interessanti di tutti.
0: Dai,
1: quindi ringrazio chi li abbia visti.
0: E quindi cosa è successo nella puntata di ieri di Temptation Island?
1: Allora, praticamente la fidanzata di questo ragazzo, il ragazzo ha visto dei video di lei.
0: Ma chi come si chiama?
1: Non mi ricordo il nome. Però lei era distesa su un lettino e ha chiesto di mettere la crema abbronzante al suo tentatore.
0: Ma lei a lui o lui a lei?
1: No, lei l'ha chiesto a lui.
0: E lui,
1: lui l'ha messo, ovviamente, a lei. Solo che le ha toccato tutte quante le tette. E quindi il fidanzato.
0: E quante ne aveva di tette? Quante ne aveva?
1: Due.
0: Davvero?
1: Sì. E quindi il fidanzato si è arrabbiato e ha detto: io spacco tutto, questa non è una minaccia, è un avvertimento. Basta, per favore,
0: bella,
1: ok,
0: che
1: grazie.
0: Base, però. E poi come
1: bello.
0: Finiva tutta sta storia?
1: Ah, ho spoilerato, forse mi hanno detto.
0: Davvero?
1: Sì. In effetti erano gli ultimi 5 minuti.
0: No.
1: No, comunque
0: giornata
1: non so
0: rovinata a metà scuola.

0: Sport.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e Special Guest, Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media Partner, Radio Peter Pan. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni. Per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media Partner, Radio Peter Pan. Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad AgriShow. Dalle 21 vivi con noi la notte.

0: Matte da Leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 Mix e DJ Matrix. 8 Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agrishow 2026, zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
1: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it. Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
1: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
0: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
2: Dali. È partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
3: Beh, sempre 30?
4: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
3: Solo Dali?
4: Solo Dali e Aliper, perché Ali migliora.
5: Devi arredare il tuo giardino?
6: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
9: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
1: Forever Fun, Forever Summer.
10: Se poca roba, se bene, se tutto bene. Tutto che dice bene.
11: Megalomania in mondo.
12: Il flow latino, baby.
13: La puntata di oggi. Il pezzo lo dedico.

0: della radio in questo momento, coñazo.
1: Ragazzi, un coñazo pegado ahí.
0: Estamos en vivo.
1: Pero más vivo que nunca, como todos los sábados por la tarde. Bienvenidos otra vez al Flow Latino.
0: Chi meglio di te potrebbe introdurre questa cosa come se fosse un salsero cubano?
2: La maraca.
1: Calle 8, estamos en la calle 8 aquí.
0: Benvenuto, profeta Cubita.
2: Buenos días.
0: Benvenuto, Salito Sánchez.
1: Gracias, bienvenido, Shadai.
3: Non è un gioco, eh.
1: Anche tu casa, però bueno.
0: Grazie, grazie. Benvenuto a casa mia. Dove registriamo il Flow Latino dal Miami? Semplicemente accendendo un microfono. Uh-huh. Un buon microfono con un giusto anche condensatore, capito? E due giradischi e ci

0: L'etimologia della parola flow.
1: Flow, esatto, il flow. Latino perché.
2: Vamos a ver che mañana che flow che tiene.
1: A proposito, esatto.
0: Ah.
1: Esatto, esatto. Perché questo weekend è di fuoco per il Miami. Sabato siamo a Martignacco all'aperto, campo sportivo, ingresso gratuito. Oggi. E domani arriva il flow latino DJ set al Boa Beach, Muggia, davanti al mare. Sarà epico.
3: Non è facile per voi, eh?
4: Il flow latino, baby.
1: Oggi iniziamo Jamaica, Jamaica.
0: I like it, I like it.

0: Lo que quería decir yo es que empezaron el mundial diciendo que no se podía hablar español.
1: Exacto.
0: En las ruedas de prensa. Y ahora sí. En la final solo se va a hablar español.
1: Si parla solo español. Ma è un po' un annetto che si parla solo spagnolo in America. Anche, sì. Anche il Super Bowl di Bad Bunny, non dimentichiamocelo quest'anno.
0: Esatto. In generale, sì.
1: Per la felicità del presidente.
0: Bueno.
1: E per la felicità del presidente, anche se non gliene fotte un cazzo, io ti farò Spagna.
0: Io credo che io también, però è che tengo molto amico argentino, entonces no sé.
1: Vabbè, non è per i nostri poveri. Tu cosa ti farai?
2: Io ti farò, non lo so ancora.
1: Non lo so ancora.
0: Che sia una buona partita e già sta, lo demás non importa.
1: Sei tipo Andreotti tu, ti ricordi Andreotti?
2: Bueno, che a Cuba non sta, entonces yo tifo lo que sea. Habla español, tifo para el español.
0: Bueno, ni Cuba ni Venezuela.

0: Questo è il sonido piccante del Miami, baby.
1: Io dico che siccome oggi è sabato e sono le 5 del pomeriggio,
2: sì,
1: è probabile che ci siano alcuni di voi veramente fortunati che stanno andando in direzione del concerto di Bad Bunny a Milano.
3: Ah, è certo, starei facendo già fila per entrare alla 5 tiene che stare in la fila.
1: E se state ascoltando il programma, mandateci un DM con una foto, qualcosa, vi pubblichiamo.
3: Certo, certo.
1: La pagina Miami.tour.
3: Stanno passando un pochito di sole ahí.
2: E un poco di calore anche.
3: No, nada, in la fila.
1: Tu saresti andato?
2: Ah, io sì.
1: Io di brutto.
3: No sé, yo no sé.
1: ¿Por qué?
2: ¿Por qué no?
3: No sé.
1: Lo spettacolo.
3: Sí, bueno. Estaba Bruno Mars ayer de espectáculo.
1: Ah, spaccava. E anche DJ Whip.

0: Café.
1: Café.
2: Café, café, pipí.
3: Quédate, el Miami vuelve después de la promo.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Hai fame?
7: Sì.
8: Molta?
7: No.
8: Hai voglia di uno sfizio?
7: Sì.
8: Fritto?
7: No.
8: Croccante?
7: Sì.
8: Dici sempre sì e no?
7: E sì.
8: Sì e no Fiorentini?
7: Sì.
9: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
11: lui è un esibizionista. Sesso, varietà, bello come una specie estinta.
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
16: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
15: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
17: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
18: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
15: Sei pronto a perdere il controllo? Peter Pan & Gover al Beer Wave di Bergantino. Sabato 25 luglio. Vivi la tua notte da leoni con Radio Peter Pan. Dalle 22 in console Marco Baxo, Fedro, Salvo Gagliano come Stu, Phil ed Alan del celebre film. E tutti i nostri performer. Lex Serafo, Rocky, Mr. Ciao, le ballerine poliziotte e la pole dancer di Las Vegas. Sabato 25 luglio. Peter Pan & Gover al Beer Wave di Bergantino, Rovigo.
19: Meno pensieri, più lavoro fatto bene.
0: Ottica Doneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
1: Unica data italiana per Craig David, il 2 agosto a Udine, Villa Manin, icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5, concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
2: Forever Fun, Forever Summer.
13: Parate, parate, parate, parate. E questo è il flow latino.

0: Esto es el sonido picante del Miami, baby.
1: È il sonido picante del Miami assieme a Shaddai, Salito Sanchez e Profeta Cubita, il flow latino del Miami. Questo bisogna dirlo ogni volta che si rientra la pubblicità.
2: Era.
1: Su Radio Peter Pan, bisogna anche dire.
2: Esatto.
3: Esatto.
1: Così facciamo finta che sappiamo fare la radio. Ma in realtà noi sappiamo fare meglio un'altra cosa.
3: El chino que
2: non sapevo se potevamo entrare in questo discorso o no.
1: Ma tu hai capito il valore delle pause?
2: Sì, sì, claro.

0: Abu si mangia da Dio e si fa festa fino a l'una, alle due di notte all'aperto, cioè ciao, ciao,
1: certo, esattamente.
0: E sì, poi domani c'è il Flow Latino DJ set per la prima volta al Boa Beach a Muggia.
1: Esattamente.
0: Sempre ingresso gratuito, che è questo beach club sulla spiaggia, fantastico.
1: È spettacolare.
0: Per capirci dove fanno la domenica bestiale, presente?
1: Esatto. Sì,
0: quel festone che fanno a Trieste, super figo.
1: Sì,
0: ecco, lì.
1: E già noi speriamo vernos en la foto, qualsiasi cosa. Non etichettano.
0: Va bene. Claro. Adesso andiamo avanti?
1: Vai avanti!
0: Cubita per te.
2: Flow Latino, il sonido picante del Miami o Radio Peter Pan.
3: Oh, dai, che rico!
0: Va bene o no?
1: Claro.

0: E prendiamoci un po' di complimenti, ce l'hai?
1: È la stessa etichetta che sta facendo tutte queste super hit reparto.
0: Esattamente.
1: È la medesima etichetta cubana che ha prodotto anche Vida Nueva, il nostro singolo di 3-4 anni fa.
0: Esattamente.
1: 2 milioni di views,
2: ragazzi.
0: Vuoi essere dicendo io? Esattamente.
1: MC come mica cazzate.
0: MLN, milioni.
2: Suelta.
1: No, per dire.
2: Donde está?
0: De views, no? De
1: Maradona. E allora

0: Se vedi una rana, la prima cosa che devi fare è
1: crack.
0: Leccarla.
2: No,
1: no, perché?
0: Perché molte rane hanno effetti allucinogeni.
1: Ah,
0: ti cresce l'alluce.

0: fa parte di quel paese.
1: Quindi Salito Sanchez è ufficialmente il primo nero di Merna.
0: Ce ne sono vari.
2: No, bueno, però no, sì, il primero credo che sì.
1: Sì, sì,
2: sì, sì, il primero credo che sì.
1: Ok. Quindi, siccome a Muggia si parla sloveno,
2: bueno,
1: per la festa di domenica ha un annuncio in sloveno.
2: No, no, mira, che gli ha messo
1: incredibile. Dai, lo puoi fare, di qualcosa
2: in sloveno. No, perché io non so che ni siquiera che sì, lo preparo,
1: di qualcosa in sloveno giusto per affermare la mia tesi.
2: È l'empo Ljubček del Negrito.
1: Cioè?
2: Empo Ljubček un bel

0: del Miami, baby.
1: Poslušajte, latinski flow is Miami.
2: ¡El huesazo! ¡Ahora sí!
3: Ah, avete sentito un venezuelano parlare sloveno.
2: E ti dico io, scendi dal conio, meglio cotto e creme, via.
1: Cotto e creme.
3: Ok, ok.
1: Crowd, che
3: sei? Miami is for the people. Lo sapete, lo sapete.
1: Sì, non importa di dove ni di che color.

0: Hai más de uno, creo yo, que de eso es espectacular.
1: Un altro club dove non ci vedrete mai, sicuro.
0: No, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe?
1: Noi nei club blasonati che funzionano da sé, già senza che andiamo, non ci saremo mai. Lui sì. È un po' che non suoniamoci.

0: limitrofe.
1: Abbiamo ricordi veramente, veramente caldi a Trieste, sì.
0: Perché con todo che in Sardegna, in Sicilia, il pubblico è molto caliente, io ricordo che i triestini sanno fare fiesta.
1: Infatti, claro. Infatti, i triestini a livello di fare festa sono tipo dei napoletani misti a palermitani trapiantati al nord.
0: Sì, sì.
1: A livello di energia, di

0: quel Miami, baby.
1: Non so se era la stessa, però.
2: Ma vogliamo parlare del flow del trenino che
3: è spettacolare.
2: Senti cosa c'è qui sotto. Mi piace sempre fare anche un salto in Africa ogni tanto, l'avete capito, no?
1: Claro, claro.
2: E questa traccia è sempre stata eclatante. Sexy girl from Ghana, I know say she wanted a banana. She texts me eggplant, but I know say she wanted a banana. She didn't give it to me when I wake.

0: Sport.
1: Grishow, il più grande festival a tema agricolo. Tre giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. Agrishow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner, Radio Peter Pan.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente. Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
6: Radio Peter Pan è anche in video.
7: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
6: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Breaking news.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Salvini visita Roggero in carcere a Bollate. Sarei orgoglioso di candidarlo con la Lega. Le parole: il gioielliere cuneese condannato per aver ucciso due rapinatori in fuga mira alla grazia premendo sul Quirinale. Il legale si dice fiducioso, ma in tempi non brevi. Il carrello della spesa degli italiani si fa più piccolo e più prudente. Energia, inflazione e tensioni geopolitiche pesano. Le famiglie riorganizzano i consumi. Lo rivela la Consumer Sentiment Survey di BCG. Il rapporto qualità-prezzo batte lo sconto, ma il vero rifugio resta il risparmio. Mondiali di calcio al penultimo atto e il giorno della finalina, dalle 23 a Miami, Francia e Inghilterra, scontro fra terza e quarta nel ranking FIFA. Deschamps all'ultima da City dei Bleu, incombe Zidane, dalle 21 di domani sfida per il titolo fra Spagna e Argentina a East Rutherford. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday, tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
6: Devi arredare il tuo giardino?
7: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Forever Fun, Forever Summer.
10: Avevamo un sogno, ma avevamo anche paura del cambiamento. Siamo in pochi, ma possiamo farcela. Adesso su Radio Peter Pan c'è
11: tanta roba,
10: tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliano. Tanta roba, Radio Peter Pan.
11: Tanta roba.
12: 8-22-46,
13: che è il numero del PIN del Bancomat di Salvo Gagliano.
12: Benvenuti, tanta roba. Allora, sono davvero, ma davvero felice.
13: Sì?
12: Nulla a togliere a tutti i nostri collaboratori, sì, amici, sì, parenti e cugini, ma sono felice di tornare a fare tanta roba con Monica Morgan.
13: È tanto felice che sabato scorso non si è presentato, ragazzi. Sono robe, no, bellissime.
12: Ma sai perché? Perché la settimana prima ho fatto la puntata con Rocky. Quindi
13: sì, prenderti del tempo.
12: Dopo quella puntata ho dovuto un attimo, aspetta che purifichiamo un attimo tanta roba, che ragazzi, la fa solo Monica, come deve essere fatta.
13: E poi ritorniamo.
12: E poi io arrivo.
13: Allora, nel corso di questa puntata annunceremo lo sponsor ufficiale del matrimonio di Salvo Gagliano.
12: No,
13: perché
12: no,
13: tu pensi che sei andato in giro a far festa sabato scorso, hai avuto una riunione, un primo così, adesso dobbiamo ancora definire i dettagli, però sai che adesso i matrimoni VIP hanno degli sponsor, delle collaborazioni, delle collab, come direbbe Lauri Marzetti, che salutiamo, che Marco Bax ha cercato di rubarci peraltro.
12: Ok,
13: in una puntata, ma va bene,
12: ma va bene.
13: Andiamo con la canzone, numero 20. Vai.
12: Allora, abbiamo 20 canzoni da annunciare, le più suonate su Radio Peter Pan. Partiamo dalla numero 20. Chi troviamo?
13: Non lo leggo. Albi e Jotty Ranks con ICU. Non c'è gli occhi da sole.
12: ICU.
11: Tanta roba,
10: tanta roba.

0: posizione numero 19.
1: Alla grande 18 Matteo. Era With You con Do You Mean, ma andiamo alla numero 17 dove troviamo un
0: Andrea
1: disco
0: De Luca.
1: Bellissimo, esatto, dedicato a De Luca.
0: Tonto.
2: No, se quelle sì.

0: Pomelo de Colombo.
1: Ed era tonto J Balvin, posizione numero 17.
2: Tutti vogliono sapere qual è la prima collab del matrimonio di Salvo Gagliano.
1: No, no, non ce n'è, non mi sposo.
2: Volevo dirlo
1: più.
2: Anche al tuo ufficio stampa.
1: Ma non mi sposo più.
2: Ovviamente a LRP, poi anche agli amici.
1: Thomas,
2: di...
1: come glielo dobbiamo dire a Monica?
2: No, no, io sto organizzando, io
1: non mi sposo più. No.
2: Andiamo alla 16, nuova entrata con un singolo Urban Latino, nato dalla collaborazione tra due artisti spagnoli che sono Ais e Rufo. La produzione l'ha curata Krimly con Walder,
1: ok, che è il cugino di Thomas Menegatti.
2: Esatto. E questo pezzo ci piace moltissimo, lo sentiamo, la numero 16, Muchacha.

0: Domenico che ci hanno detto sì anche per gli abiti, anche perché non so se hai visto, questa settimana sono uscite le foto di Jennifer che era qua in Italia, la sfilata.
1: Ok.
0: Non facci
1: no,
0: cognomi,
1: no,
0: per
1: non ho
0: privacy.
1: Visto, non ho visto, non ho visto.
0: Hai capito? Lei era qui e quello lì, posso già dirtelo, è il vestito che indosserò io per condurre l'evento.
1: Ma non
0: Monica, e celebrare
1: no.
0: il matrimonio.
1: Ma non ci sarà nessun
0: anche
1: matrimonio.
0: Anche col collega religioso, che vabbè, se proprio vogliamo fare intervenire anche quello. Perché
1: non ci sarà nessun matrimonio, ragazzi, aiutatemi.
0: Però raga, quello sarà il mio abito.
1: Niente,
0: mi cioè hanno
1: no,
0: già preso le misure,
1: nessuno.
0: Le misure. E peraltro, siccome lo paghi tu, le pietre saranno vere.
1: Che lo paga Thomas?
0: No, tu.
1: Comunque no, fai non tu si terrà nulla, lì via, ferma, ferma, ferma, basta, basta.
0: Volevano solo sapere
1: fine.
0: La data esatta, perché devono far arrivare i rubini.
1: Non ci sono
0: dal
1: date.
0: Centro Africa, se
1: possiamo, possiamo andare avanti?
0: Serve la data.
1: Cosa dici?
0: Ce l'hai la
1: andiamo
0: data?
1: Avanti.
0: La diciamo dopo, la diciamo dopo.
1: No.
0: Baby K numero 11.

0: Baby Key, a chiudere questa prima mezz'ora insieme di tanta roba. Salvo oggi non è attento, cioè comunque io ho detto ai raga a Milano, ho detto mandategli la fattura, cioè, a
1: perché
0: casa,
1: perché mi ha ucciso praticamente.
0: Ma capito, ma casa mia come vengo vestita,
1: vai in pausa, vai in pausa che io me ne vado,
0: mi dispiace anche che la Jennifer mi ha spoilerato il vestito, comunque questa settimana c'è dappertutto,
1: ma io ero talmente contento di fare tanta roba con te, ma perché dobbiamo improntare tanta roba su,
0: non è stato bella, forse lo cambio
1: sul nulla,
0: adesso ci penso, vabbè, chiamo Giorgio Armani. Ah no,
1: andiamo in pausa, no?
2: Tanta roba, tanta roba.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
13: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
14: Aperto per ferie!
13: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
15: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
16: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
17: Nasce a San Giorgio di Nogaro, il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
16: Radio Peter Pan alla 30ª edizione della Pizza in Piazza a Goito, Mantova, mercoledì 22 luglio. Dalle 22 il DJ set ufficiale di Peter Pan con una console d'eccezione, Marco Baxo DJ e Lady Ellen. Fatti travolgere nel centro storico in Piazza Gramsci dal profumo di pizza, street food e dalla musica di Radio Peter Pan. Mercoledì 22 luglio, Radio Peter Pan alla Pizza in Piazza di Goito, Mantova.
18: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
19: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
16: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
9: Forever Fun, Forever Summer. tanta roba!
11: Tanta roba! La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
1: Ma niente, c'è poco a fare.
0: Siete forse la più bella puntata di sempre, se non ci licenziano qui mai più, ragazzi, ben collegati. La vostra classifica del cuore, l'unica e sola classifica di questa radio, Radio Peter Pan, la radio più amata del mondo. Tanta roba con Monica Morgan, la celebrante, in abito firmato da Stefano Domenico, e il nostro amico, il futuro sposo, a.k.a. Salvo Gagliano.
1: Non ci sarà più nessuno. Basta, io no, basta, me ne vado. Dalla 5 alla 10, In Your Eyes, Alessio.
0: Bravo, bravo.
9: Tanta roba!
11: Tanta roba!

0: amici. Alla numero 9 della 15.
1: La classifica la finirà.
0: Io vorrei che venisse Gennaro. Vieni qua. Vorrei che Gennaro venisse per festa con noi, con Flamenco Paranoia. Samurai J.
2: Don't

più fare la puntata con me. Ora io vorrei avvisare l'ufficio amministrativo, quando manderà la fattura blocchiamogliela, perché non vuole prendermi il vestito, non vuole fare il programma, scusatemi. Chi ha chiamato Salvo Gagliano? Non lo so, perché è amico di Alice Fassina? Perché è amico di Andrea De Luca? Perché è amico di Tomas Menegazzi? Non lo so, condurrò questo programma da sola. Inviteremo al matrimonio anche

0: Hai finito, Monica?
1: Volevo dare
0: gli
1: altri spoiler, ma li dirò la settimana prossima.
0: Niente, vabbè.
1: Una volta.
0: Fred De Palma non lo vogliamo. Taglialo.
1: No, come non lo vogliamo?
0: Taglialo.
1: Certo che lo vogliamo.
0: Taglialo.
1: Lui, Anita e anche Emmett Kill, tutti quanti, via.

0: i mondiali.
1: Che vogliamo bene a Shakira.
0: No, no, i mondiali, i mondiali finiscono domani, domenica. Domenica, domenica.
1: Chi vince?
0: L'Argentina. L'Argentina. Allora, dalla posizione 10 alla numero 1.
1: È chiaro che hanno dato un contributo importante all'economia dei remix che compilano questa classifica.
0: Moving to the Sun,

0: Anzi,
1: la puntata è improntata.
0: Oh, vado a chiamare i raga dell'Udinese, ciao.
1: Ciao a tutti, boh, io non lo so, tanta roba. Boh, chissà se ci saremo ancora la settimana prossima.
0: Sì, ci siamo, ci siamo. Ciao, ciao Topolini.
1: Ciao Monica Morgan.
0: Ciao Salvo Gagliano, Andrea De Luca, Thomas Menigazzi, Remix e Lauri Mazzetti. Ciao a tutti.
1: Ciao belli.
2: Tanta roba.
3: Tanta roba. Tra poco, TikTok Show con Matteo B.
4: Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
5: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Ciao, sono Diego dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
10: Dina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
11: Vieni da Pronto Auto, a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
12: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
16: Dani. È partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
17: Beh, sempre 30?
18: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
17: Solo da lì?
18: Solo da lì e all'Iper, perché lì migliora.
19: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Non voglio essere fritto!
14: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
9: E gli altri?
14: Gli altri vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snecchini!
20: Con il
2: sotto costo 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
15: Forever Fun, Forever Summer. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music. Everybody make some TikTok. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
20: Stamattina mi sono svegliato e ho pensato: apro una grossa azienda con 300 dipendenti o vado a mare? Siccome erano già le 11, pensato, per oggi vado a mare, l'azienda l'apro un'altra volta che mi sveglio prima.

0: Non si può sapere cosa c'hai. Sono tornato da Ibiza. Più che sottolato, sei tutta arrabbiata.
1: Ma se per 4 giorni non mi hai scritto. 4 giorni non mi hai scritto mentre
0: eri. Oh, ma c'è il fuso orario a Ibiza.
1: Ma che cavolo stai dicendo?
0: Oh, ma Ibiza non sai come funziona. Lì non ci sono orari, no? Si perde la cognizione del tempo. Tu vai a dormire alle 2 del pomeriggio, ti svegli alle 10, mangi alle 11 di sera, vai a ballare, stai sveglio fino alle 9 del mattino.

0: sun.
1: Voglio provare a essere povera per un giorno. Ma sì? Sono stufa di essere povera tutti i giorni.
2: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
1: Cosa vuoi nella vita?
2: Ora vorrei solo due cose: guadagnare soldi e perdere peso. Però sto solo perdendo soldi e guadagnando peso.

è uscita la classifica dei 10 DJ più ricchi del mondo. Al 10° posto Martin Garrix, al 9° posto Afrojack, all'8° posto Deadmau5, al 7° posto Diplo, al 6° posto Skrillex, al 5° posto The Chainsmokers, al 4° posto Steve Aoki. Il podio, 3° posto per Tiesto con un patrimonio di 170 milioni, al 2° posto David Guetta con un patrimonio stimato di 200 milioni e al 1° posto, non poteva che essere lui, Calvin Harris con un patrimonio di 300 milioni di dollari.

0: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, Make Your Day.
1: Una cosa che facciamo tutti italiani in spiaggia che non ha senso
2: è nascondere la roba di valore sotto il telo.
1: Tu sei in spiaggia libera, no? C'è un caldo alla Madonna, ti stai ustionando, dici fammi entrare in acqua a rinfrescarmi, però c'ho il telefono, la borsa, ho paura che me lo inculano.
2: Sentite bene, idea geniale. Metto la roba sul telo
1: e poi ci metto un telo sopra. E tu letteralmente vai in acqua guardandoti indietro e c'hai il telo, una montagna di roba alta così e un telo sopra che copre. E non so, pensiamo che i ladri siano stupidi, cioè il ladro arriva là, pensiamo che fa così, vede
2: qua c'è un telo sopra un altro telo, dove sarà la sua roba? Che bastardo, anche questa volta mi ha fregato.

0: Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
6: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Pannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
7: Dina Hybrid da €9,950 oltre oneri finanziari. Anticipo €1,700, 35 rate da €99 al mese, rata finale €8,000. Tanfisso 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da €9,950 su fiat.it.
8: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
10: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
11: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
12: Perché Nova del gusto.
13: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Sei pronto a perdere il controllo? Peter Pan and Gover al Beer Wave di Bergantino. Sabato 25 luglio, vivi la tua notte da leoni con Radio Peter Pan. Dalle 22 in console, Marco Baxo, Fedro, Salvo Gagliano come Stu, Phil ed Alan del celebre film. E tutti i nostri performer, Lex Serafo, Rocky, Mr. Ciao, le ballerine poliziotte e la pole dancer di Las Vegas. Sabato 25 luglio, Peter Pan and Gover al Beer Wave di Bergantino, Rovigo.
16: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro. Vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
17: Forever Fun, Forever Summer. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, Real People, Real Music.

pensa che c'è gente che pubblica sui social e pensa che 15 like sono pochi? Ah sì, immaginati 15 persone che ti rincorrono e iniziano a picchiarti per strada. Ti sembrano pochi adesso? Continua a postare!

0: Io vorrei incontrare per la strada ora uno di quelli che dice no, ma l'estate è meglio che d'inverno, perché d'inverno piove, fa freddo. Ho capito, fa freddo, ma se è freddo ti copri. Ma d'estate che cazzo fai? Eh? Oltre a spogliarti, cosa puoi fare? Ti visezioni? Ma cosa vuoi fare? Ma non vedete il caldo che è? E tutti i giorni qui che parlano dei cambiamenti climatici e l'hanno sempre più caldo, le notizie tutte sempre, tutti i giorni sul caldo, che mi fanno salire ancora di più il caldo a me queste notizie qui. Basta per favore, i cambiamenti climatici ci sono, può darsi, io non sono uno scienziato, non lo so, ma l'Italia non è più uno stivale, è un infradito. Davanti a casa mia una volta ci facevano il mais, c'erano tutte le pannocchie, ora sono già tutti campi di popcorn, sarà caldo.
1: Fammi

0: Amore, ho prenotato la vacanza con i bro.
1: Ah, che bello, dove andiamo?
0: Ma chi?
1: Noi e i bro.
0: No, ma è una vacanza tra bro.
1: Beh, io non sono una bro.
0: No, amo, tu non sei una bro, scusa.
1: Ah, no? Vabbè, e dove andreste?
0: No, no, chi andreste? Abbiamo dato l'appunto, è sicuro.
1: Ma niente è sicuro, solo la morte.
0: Andiamo a Formentera.
1: Ah, bella Formentera, no?
0: C'è pure il gruppo Fomentati per Formentera.
2: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: Web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
1: Ma me spiegate come cazzo fanno quelle persone che tu gli dici: Luna, che famo, andiamo a mangiare una cosa? No, io ho già pranzato, ho mangiato una mela. Scusa, non ho capito, una che? Una mela? Ma c'era il maiale attaccato dietro, era la mela della strega di Biancaneve, te si mangiate pure loro. Che vuol dire una mela? Fammi capire, io se lancio una mela dentro lo stomaco mio, è tipo quando lanci in pollo a alligatori per fargli capire che sta arrivando il pranzo, gli dici, oh, dai, preparate che mo scarichiamo.

capito il perché la gente quando deve trovare parcheggio abbassa la radio. Cioè, come se l'intensità del volume influisse sul fatto della probabilità di trovare parcheggio o meno.

0: non scherza mai, non balla mai, invece con lei lì lo fa. Adesso l'ha detto a inizio programma che gli stai sul cazzo, che non te ama più, che forse non ti ha mai amata.
1: Ma anche se non l'avesse detto, ti ha portata in un programma dove lui sta in mezzo a 13 donne tutte col culo de fuori? Ma secondo te te ce porta e ce va perché se vuole mette in mezzo a loro a dargli consigli sul make up oppure su come piastrasse i capelli? Oppure che nerdi quando al falò gli fanno vedere lui che palesemente confessa un tradimento e lei è lì con ste cuffie che guarda il video? No, ma che cosa stai dicendo?
2: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
1: Accendi subito l'aria condizionata.
2: Io la gente che ama l'estate la manderei in terapia. Odio l'estate perché non te puoi togliere la pelle, nemmeno l'ansia sociale. Ma questi che corrono d'estate, ma dove vanno? A Lourdes. L'estate mi piace, quando finisce. Mi sono messo il deodorante pure nell'anima. C'è chi ama l'estate, io ancora c'ho il trauma da sabbia nelle mutande. Ho 40 gradi, ho perso la pazienza, il deodorante ha voglia di vivere.
3: Io odio il caldo, il sole mi guarda e mi dice, vediamo se oggi muore.

0: Sport.
1: Gioco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
3: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover con 8.000 e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e Special Guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media Partner Radio Peter Pan.
4: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media Partner Radio Peter Pan.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
7: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
9: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
10: E all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
12: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
13: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che

0: anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Fun, forever fun, forever summer.
3: Alla discoteca.
2: Radio Peter Pan.
3: Alla discoteca, domenica. Alla discoteca.
4: Da questo momento il suono della Capannina Beach a Jesolo, l'aperitivo fronte mare. Domenica.

0: Sport.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Avvolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
11: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
12: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Dina Hybrid da €9.950 oltre oneri finanziari. Anticipo €1.700, 35 rate da €99 al mese, rata finale €8.000. Tanfis 8,99, TAEG 13,71, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da €9.950 su fiat.it.
14: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
15: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
16: Dovevo pensarci prima.
17: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
18: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
19: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
20: Forever Fun, Forever Summer.
0: alla discoteca.
9: Radio Peter Pan.
0: Alla discoteca, domenica, alla discoteca.
16: Da questo momento, il suono della
20: Capannina Beach.
16: A Jesolo, l'aperitivo fronte mare.
0: Domenica.

0: era il suono della Capannina Beach a Jesolo, l'aperitivo fronte mare.
1: Domenica alla discoteca
0: Radio Peter Pan
1: alla discoteca.
0: Tra poco Gine Disco, un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Peter Pan
2: Squat.
3: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
4: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
3: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
4: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
5: Mmm, che bontà!
4: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
6: Hit Universal Fun.
7: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
10: Shape of Things
11: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
12: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Il tetto tiene ancora.

0: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
1: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
2: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
3: Una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
5: Devi arredare il tuo giardino?
6: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
10: Forever Fun, Forever Summer.
11: Siete seduti ben comodi? Incominciamo.
12: DJ Maxwell presenta Cinedisco.
13: Cinedisco.
14: E tu chi saresti?
15: Chiamami Iena.
16: Io ti spiego.
12: Il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
15: Il film sta per cominciare.
12: Cinedisco su Radio Peter Pan.
14: Aiuto!
12: Il film di questa sera è Perfetti Sconosciuti. Un film di Paolo Genovese. Living Voice. Alice Fassina.
17: Era una sera d'estate, tiepida e limpida. Eva e Rocco si preparavano ad ospitare nel loro elegante appartamento romano una cena tra coppie di vecchi amici.
18: Ciao, ho fatto il tiramisù.
19: Permesso?
20: Ciao.
19: Ciao a tutti.
17: Sul tavolo, vino e piatti curati. Nell'aria, la promessa di una serata tranquilla.
18: Siamo troppo diversi. Come PC e Mac.
21: E l'uomo cosa sarebbe?
18: L'uomo è PC, ovvio, costa poco. Si becca i virus e può fare al massimo una cosa alla volta.
21: Mi ha fatto tanto ridere.
18: E le donne sono Mac. Intuitive, veloci, eleganti.
21: Costano un botto e sono compatibili solo per di loro.
18: Sì, ma creano dipendenza.
12: Su Radio Peter Pan. Cinedisco. Cinedisco. Il film senza schermo. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.

0: Cinedisco.
1: Uno ad uno arrivano gli altri, Cosimo e Bianca, sposati da poco. Lui tassista, lei veterinaria.
2: Bianca, è una cena, non è una degustazione.
3: Sì, lo so, però è criticona, non mi va di starla a sentire.
2: Bene, facciamo così. Diciamo che il biodinamico l'ho preso io, si sa mai critica me.
3: Ok.
2: Che fai?
3: Tolgo via il prezzo.
2: Che togli il prezzo? 25 euro, ma mettilo proprio sul tappo.
1: Lele e Carlotta, sposati da 10 anni e con 2 figli, ma visibilmente stanchi l'uno dell'altra.
4: Amore, ma perché noi Bruno l'abbiamo chiamato Bruno?
3: Eh?
4: Mio padre si chiama Amedeo. Il tuo Ennio. Come ci è venuto a mente Bruno? Ma poi ti piace a te?
3: Amore, scusa, ci vogliamo far venire il dubbio dopo 10 anni?
1: E infine Peppe, insegnante di educazione fisica, divorziato e disoccupato, che aveva promesso di presentare agli amici la sua nuova compagna, Lucilla, la quale tuttavia non ha potuto prendere parte alla cena a causa di una brutta febbre.
5: Buonasera a tutti! Ciao ragazzi!
6: Beh?
7: Lucilla?
6: Lucilla si scusa ma ha la febbre.
3: E quindi non viene?
6: No, ha la febbre, sta male, non viene.
3: Ma che ci tenevamo tanto a conoscerlo.
6: Lo so, dispiace anche a lei.
8: Peppe, t'ha già lasciato,
5: No,
6: la verità, non mi ha lasciato.
8: Avete litigato?
9: Non abbiamo litigato.

0: su Radio Peter Pan. Cinedisco, il film di questa sera è Perfetti Sconosciuti.
1: A tavola il gruppo si ritrova a discutere di una coppia di amici comuni che si è recentemente separata dopo che la moglie ha scoperto sul cellulare del marito i messaggi che quest'ultimo si scambiava con l'amante.
2: Certo, però ragazzi, che brutta cosa. La famiglia sfasciata per un messaggio.
3: Veramente sfasciata per una troietta di 22 anni.
4: Da compiere.
2: Però se Chiara non avesse letto quel messaggio...
3: Adesso è colpa di Chiara che ha letto il messaggino.
2: No, che c'entra, però pure tu cancella questi messaggi, mi sembra l'ABC, quando scopri la ragazzina starci attento, no?
3: Beh, Cosimo ha ragione, però un po' dobbiamo starci attenti. Qua dentro ci abbiamo messo tutto. Questo qua ormai è diventata la scatola nera della nostra vita. Ora è successo a loro, ma quante coppie si sfascerebbero se uno dei due guardasse il cellulare dell'altro?

0: su Radio Peter Pan. Perfetti Sconosciuti, un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Living Voice, Alice Fassina.
1: Ispirata da questa vicenda, Eva decide di proporre un esperimento sociale. Mettere i propri cellulari sul tavolo e far sapere a tutti il contenuto di ogni messaggio o telefonata ricevuti nell'arco della serata.
2: Ok, allora facciamo un gioco. Mettiamo qua tutti i nostri cellulari. E poi? Per la durata della cena, messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva, arriva. Dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no? Oh, dai, vediamo che succede.
3: Sei d'accordo con me che stiamo a fare una cazzata?
4: Ah, è grandissima.

0: effetti sconosciuti.
1: Durante la stessa serata c'è un'eclissi lunare, il cui principio coincide con l'inizio della cena.
2: Dai, comincia l'eclissi.
3: L'eclissi, andiamo.
1: E mano a mano che la luna si oscura, l'esperimento, partito come un semplice gioco.
4: Steve Jobs.
3: Chi?
4: Steve Jobs.
3: Ma era morto.
4: Invece se era vivo chiamava mia moglie.
5: Amore?
2: Ecco, mi arrivo.
5: È urgente, eh?
2: Chi è? Mamma?
5: No. Steve Jobs.
2: È il tecnico del computer.
4: E lo memorizzi Steve Jobs.
2: Carino, no?
4: Sì. Quindi se chiama il meccanico compare Marchionne.
1: Si evolve ben

0: esperimento si evolve ben presto in una rivelazione dei segreti più intimi. Si scopre che Rocco, di professione chirurgo plastico, si sottopone da tempo a sedute psicologiche all'oscuro della moglie Eva.
1: Perché non me l'hai detto?
2: Cosa?
1: Che vai in analisi, perché non me l'hai detto?
2: Sei arrabbiata?
1: No. Sì. Che non ci hai mai voluto andare.
2: Adesso sì.
1: Adesso sì, perché?
2: Ma perché forse è vero che l'analisi non serve a niente, ma voglio tentarle tutte. Se ci sfasciamo almeno non avremo il rimpianto di non averci provato, no?
1: Vi sta servendo?
2: Ah, non lo so, me lo dovresti dire tu se sta servendo. Però una cosa importante l'ho imparata.
1: Cosa?
2: Saper disinnescare.
1: Cioè?
2: Non trasformare ogni discussione in una lotta di supremazia. Non credo che sia debole chi è disposto a cedere. Anzi, lo trovo saggio. Le uniche coppie che vedo durare sono quelle dove uno dei due, non importa chi, insomma, riesce a fare un passo indietro. Invece sta un passo avanti. Io non voglio che finiamo come Barbie e Ken. Tu tutta rifatta, io senza parlare.

0: power for now.
1: Cinedisco su Radio Peter Pan. Cinedisco, perfetti sconosciuti.
2: Eva invece ha intenzione di rifarsi il seno.
3: Ti rifai le dente?
4: Sì.
3: Cazzo, ma perché non me l'hai detto?
4: Ma fai l'analista.
3: E allora?
4: Le analiste non si rifanno le tette.
3: In effetti Eva fa un po' strano, eh.
4: No, perché scusa, non mi piace, me le rifaccio, punto.
3: Ma è questo il problema, dovresti fartele piacere.
4: Perché sei un analista e ti dovresti accettare.
2: Ma ha fatto in modo che l'intervento non sia eseguito dal marito, ma da un famoso chirurgo di nome Blanchard.
5: Professor Blanchard, uno che opera in Italia, però risiede in Svizzera. Non certo Rocco Buscilli. Che fa tette e culi alle commesse, alle sciampiste di periferia. Io faccio il 2 per 1, 2 tette al prezzo di una.

0: tempo di DJ Maxwell, Living Voice, Alice Fassina.
1: Rocco invece dà alla figlia dei consigli sulla sua prima esperienza sessuale, suscitando l'apprezzamento generale.
2: Sofia.
3: Ma rispondi.
2: Ciao amore, tutto bene?
4: Ciao papà, sì, tutto bene. Senti, puoi parlare?
2: Ah sì, certo. Dimmi.
4: Allora, non so come dirtelo, ma i genitori di Gregorio sono fuori per il weekend e lui mi ha chiesto di andare, sì, insomma, a dormire da lui. Papà, ci sei?
2: Ah, e tu che hai detto?
4: Io non so che fare, cioè un po' mi va, però non me lo aspettavo. Cioè, forse un po' sì, ma non questa sera. Però se non vado magari ci rimane male. Che faccio, pa?
2: Non è che ci devi andare perché forse lui ci rimane male, non può essere solo questo il motivo, no?
4: Ma no, che c'entra?
2: Poi non ti aspettare che io faccia salti di gioia se ci vai.
4: Dai, pa.
2: E comunque, una cosa te la voglio dire. E questa è una serata importante, Sofia. È una cosa che ti porterei dietro per tutta la vita. Non è solo una cosa che domani racconterai alle tue amiche. Se credi che quando, insomma, ci ripenserai, la cosa ti farà sorridere. Allora fallo. Ma se non te la senti, se non sei sicura, lascia stare. Perché hai tempo, Sofia, dammi letto.
0: Perfetti sconosciuti. Un film proiettato da una voce. A tempo di DJ Maxwell. Cinedisco torna dopo la pubblicità. Peter
5: Pan. Sport. Domando, ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
7: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Non voglio essere fritto!
15: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
14: E gli altri?
15: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
16: Fiorentini, le gallette, gli snecchini.
17: Ascoltate musica che fa sempre bene.
18: Io ascolto Peter Pan perché...
19: Colisa, Marcolisa, este cuerpo y que delicia.
20: Radio Peter Pan.
21: Non c'è altra scelta.
22: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
23: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
12: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
20: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
21: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
23: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
24: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
25: Perché Nova del gusto è la prova.
26: Vattolo Design Store a Manzano, è arrivato il momento dei saldi. Conti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
27: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
28: Forever Fun, Forever Summer.
29: Il disco su Radio Peter Pan. Il film di questa sera è Perfetti Sconosciuti, un film di Paolo Genovese. Living Voice, Alice Fassina.
30: Il gioco continua, ma ben presto la situazione sfugge di mano.
31: Peppe, c'è un problema.
32: Che problema?
31: Praticamente
30: Lele ogni sera riceve di nascosto foto disinibite da una sua amica, Isa Clementini.
31: Tutte le sere alle 10 una mia amica mi manda
32: una buonanotte.
31: Tipo manda una fotina.
30: E per evitare di essere scoperto da Carlotta, riesce a convincere Peppe a scambiarsi i telefonini, in quanto li hanno uguali.
31: Abbiamo i telefoni identici, li scambiamo il tempo della fotina e poi li metto a posto.
32: Bravo, così la fotina arriva meno.
31: Dai, su. Come sei single, sei?
32: No, caro, non più.
31: Cioè a te non ti va e qui facciamo succedere un casino per una cazzata. A Peppe non va e stasciamo una famiglia, così, perché a lui non va.
29: Su Radio Peter Pan Cinedisco. Il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.

0: Cinedisco su Radio Peter Pan. Perfetti sconosciuti.
1: Poco dopo, sul cellulare di Peppe, mentre esso si trova in mano a Lele, iniziano ad arrivare dei messaggi insistenti da un certo Lucio.
2: È Lucio. Dice che gli mancano tanti tuoi baci.
1: Tutti quindi pensano che Lele, per evadere dai suoi problemi matrimoniali, si stia rifugiando in una relazione extraconiugale omosessuale.
2: Ma ci sei stato insieme?
3: Come?
2: Ci sei stato insieme, sì o no? Non è una domanda difficile.
3: Ma sono stato con chi?
1: A questa scoperta reagiscono tutti in modo molto forte e negativo. Soprattutto Carlotta, sconvolta.
2: Lui non ti sta tradendo con un'altra donna. Quindi in un certo senso non ha messo in discussione il rapporto con te. Lui ha messo in discussione se stesso. Quindi il fatto che ti ha raccontato delle bugie, va bene, quello è inevitabile. Ora sta a te decidere se ci tieni veramente a lui. Capire se perdonarlo o no. È questo il vero problema, Carlotta.
4: Bianca, se permette, il problema è che a sto Lucio gli mancano tanti baci di mio marito.

0: proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Living Voice, Alice Fassina.
1: Bianca, intanto, viene scoperta mentre parla con un suo ex fidanzato per aiutarlo ad affrontare una nuova relazione, suscitando la gelosia di Cosimo.
2: Perché non me l'hai detto?
3: Che non è importante, perché non c'è niente da dire.
2: Dici sempre che in un rapporto bisogna dirsi tutto.
3: Tutto quello che è importante per il rapporto.
2: Comunque, okay, io con la mia ex non mi sento.
4: Ti credo, ti voglio vedere tutte morto.
0: Cinedisco. Cinedisco.

0: Colazione con Marica.
1: Avete presente?
2: Piazza Vittorio va con il Rinascimento. E ieri non c'è il numero.
3: No, comunque chiamano, siamo curiosi di questa Marica.
0: La centralinista del servizio di taxi, la quale gli telefona per informarlo che è incinta di lui.
4: Pronto, Cosimo? Pronto, amore? Scusa se ti chiamo a quest'ora, mamma, è preso il panico. Sto in bagno, ho fatto il test. Mi sa che è positivo, sono uscite due lineette. Due lineette è positivo, no? Cosimo, non capisco. Oi, mi senti, amore? Mi sa che sono incinta, amore, mi senti? Oi, mi senti? Cosimo, ci sei?
5: Cinedisco, il film di questa sera.

0: anche Carlotta viene sorpresa a scambiarsi dei messaggi piccanti con un altro uomo.
1: Lele, guarda che non è nessuno. Lele è uno di Facebook, è una cazzata. Oh, mi guardi, ti dico che è una cazzata e questo nemmeno lo conosco.
0: Che le aveva addirittura chiesto di togliersi gli slip prima dell'inizio della serata.
2: Hai uno che neanche conosci, ti chiede se ti sei messa le mutande.
1: Ma sì, è un gioco, è una cosa così, ma non ci siamo mai visti, ci scriviamo solo, è tutto virtuale.
2: Chiamalo.
1: Come chiamalo?
2: Chiamalo!
1: Ma ci scriviamo solo, non lo posso.
2: Dai, dice che è un gioco, chiamalo.
1: Lele, per favore, non lo chiamare, Lele, cosa gli dico? Non l'ho mai sentito.
2: Vediamo quanto le conoscete.
0: E finisce per confessare che anni prima aveva investito e ucciso un pedone mentre guidava da ubriaca.
1: E allora ve lo racconto io un segreto, ma non lo trovate scritto nella SIM del mio telefonino, nemmeno in quella di Lele. No, zitto, devo parlare. Zitto te, quella sera guidavo io, non guidava Lele. La colpa se l'è presa lui, ma guidavo io. Ero ubriaca e sarei finita dritta in galera. E quei ragazzini piccoli, come si faceva? Abbiamo scelto, com'è che dicevamo sempre, il male minore. Però intanto un uomo c'è morto. E io non lo chiamerei il male minore.
3: Su Radio Peter Pan. Cinedisco. Un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.

0: proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Living Voice, Alice Fassina.
1: Peppe invece si riprende il suo cellulare e ammette la frequentazione con Lucio, dicendo che
2: almeno adesso ci farei conoscere sto Lucio.
3: Non ve lo farò conoscere. Non perché abbia paura delle vostre battutine, figuriamoci, ne ho sentite fin troppe, ma perché so che al primo sguardo strano ci starebbe male. E io non voglio che lui stia male, lo voglio proteggere. Perché se vuoi bene una persona la proteggi da tutto.
1: Venendo compreso a quanto pare solamente da Lele e Bianca.
4: Ve lo dico io perché non ce l'ha detto. Che sono stato frocio 2 ore e mi è bastato.
0: Cinedisco su Vasco Peter.

0: alla fine, conclusasi l'eclissi, si scopre che in realtà il gioco proposto da Eva non è mai avvenuto.
1: Perché lei è voluto fare il gioco?
2: Perché non mi piaceva.
1: No, ti sei proprio impuntato.
2: Perché siamo frangibili. Tutti. Chi più che meno. Hai ragione tu. Questa è diventata la nostra scatola nera. Dentro ci abbiamo messo tutto. Forse troppo. Ed è sbagliato giocarci.
3: Perfetti sconosciuti.
4: Perfetti sconosciuti.

0: Radio Peter Pan. Perfetti sconosciuti, un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
1: Una volta conclusa quella che in realtà è stata soltanto una normalissima cena fra amici, ognuno torna alle proprie bugie. Eva porta avanti all'oscuro di Bianca e di Rocco la sua relazione segreta con Cosimo.
2: Belli quegli orecchini, sono nuovi?
1: Sì. Il quale a sua volta non ha ancora scoperto di aspettare un figlio da Marika.
3: Marika, che palle.
4: Vorrà sicuramente che parti un turno. Non rispondere.
3: Infatti non rispondo.
1: Peppe continua a tenere nascosta la sua omosessualità e la relazione con il compagno Lucio, dicendo agli amici che al più presto farà loro conoscere l'inesistente Lucilla.
5: Oh, Peppe, la prossima volta presentacela sta Lucilla, no?
6: Come no? Appena si riprende organizziamo.
7: Ciao, buonanotte. Ciao.
1: Carlotta si rimette di nascosto gli slip che si era tolta su richiesta dell'amante e Lele guarda di nascosto la foto hot ricevuta da Isa Clementini.
0: Perfetti sconosciuti, un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Living Voice, Alice Fassina.
1: Ognuno di noi ha tre vite, una pubblica, una privata e una segreta.
0: Cinedisco torna sabato prossimo su Radio Peter Pan alle 21 con un altro film. Un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
8: Tra poco Peter Pan Club Vibes con Fuxi, Thomas Menigazzi e Marco Ferri. Peter
9: Pan Spot. Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.

0: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
0: Forever Fun, Forever Summer.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento su Peter Pan con Club Vibes, il programma che ti porta in discoteca e ti fa ballare le hit dei dance floor di tutto il mondo. Io sono Foxy, al mixer, a selezionare e mixare tutti i pezzi. Sono già pronti Thomas Menegazzi e Marco Ferri, e allora partiamo con la prima tripletta di oggi. Dracula, Tame Impala, My Life is a Disco, Mellizos e Mix Masters e Moving to the Sand, Ugel ed Ultranate.
1: Peter Pan,

Radio Peter Pan ti sta portando nei top club del mondo, facendoti ascoltare e ballare i suoni di Club Vibes. Fuchs al microfono, Thomas Menegazzi e Marco Ferri al mixer, e la prossima doppia

0: Stay With Us.
1: Peter Pan Club Vibes. Peter Pan Spot.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
4: Io ascolto Peter Pan perché...
5: Mi tiene loco, loco, contigo.
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
10: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
12: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
13: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
14: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
15: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: Forever Fun, Forever Summer.

di tutto il mondo. Io sono Fuxia, il mixer a selezionare e mixare i pezzi, Thomas Menegazzi e Marco Ferri, e ripartiamo con la nuova tripletta. Yalla, Metaboy e Samsara, discoteca con Good Boys e Dipartimento, e Free Your Mind, Prospa e Clooney.

0: Thomas Menegazzi e Marco Ferri che hanno mixato e selezionato i pezzi. Noi ci risentiamo tra 7 giorni. Da Fuxy è tutto, ciao.
1: Peter Pan Club Vibes. Tra poco Techno Classic con Andrea Nordio, Luca Antolini e Marco Corbi. Peter Pan Squad.
2: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
4: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 20...

0: 24 luglio, Peter Pan and Gover ad AgriShow. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad AgriShow 2026. Zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
1: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignonsi con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
2: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
3: Perché Nova del gusto.
0: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
0: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
7: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
8: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
10: Devi aprire la pagina deghi.it.
11: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
8: Poi devi solo cliccare.
11: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
8: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
12: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti.
9: Perché se non devi, non ci credi.
13: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
14: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
7: Forever Fun, Forever Summer.
15: Radio Peter Pan.
16: Techno Classic.
15: On Radio Peter Pan.
16: La mia,
15: la tua,
16: la nostra storia.
15: Techno Classic. La storia della musica techno con Luca Antolini e Marco Corvi.
16: Story by Andrea Nordio.
15: On Radio Peter Pan.
16: Techno Classic.
15: Perché il classico non si batte.
17: Ladies and gentlemen, welcome back. Nuovo appuntamento con il programma più elegante di Radio Peter Pan.
18: Già sapete di cosa sto parlando, si chiama Techno Classic.
17: Io sono Andrea Nordio, ho il compito di presentare e elencare le canzoni che hanno selezionato per voi
18: i docenti di scuola di techno, i classici, i soliti, gli immortali.
17: Luca Antolini, soprannominato The Navigator, e Marco Cordi, soprannominato il cacciabombardiere.
18: Come sempre ci sposteremo nel tempo, nella velocità.
17: Cominciamo con tre dischi che possiamo già considerare tre dischi storia, perché il primo
18: è del 1994, Mystic Force con Psychic Harmony.
17: Subito dopo, 1993, Age of Love con il disco omonimo e la versione
18: di Gem and Spoon.
17: E a chiudere, dal 1998, Storm con il disco omonimo.

0: Van, Luca Antolini e Marco Cordi.
1: Tecno Classic.
0: Perché il classico non si batte.
2: Non si batte.

0: Storm dal 1998, prima invece Age of Love e ad aprile invece Mystic Force con
1: Psychic Harmony. Eravamo a 128 bpm, quindi
0: è la fase di riscaldamento, sapete che si parte piano, con calma.
1: Io saluto e ringrazio tutti quelli che durante questa oretta che passiamo assieme il sabato sera, almeno la versione inedita, poi
0: potete riascoltarci sul sito peterpan.it in qualsiasi momento
1: e anche in tantissime altre piattaforme nella sezione podcast.
0: Attention. E anche quelli che hanno fatto qualche storia, magari su Instagram,

0: per prima invece Picotto con Comodo e ad aprire Robert Miles con
1: Children. Questo sì era un po' il momento storia, sia storia della musica se vogliamo, sia
0: storia su Instagram per far vedere che chicchette vanno in onda su Radio Peter Pan il sabato sera.
1: Yeah, baby. Si avvicina il momento della prima hardstyle track. Sapete che il programma è strutturato in questo modo: si parte tra virgolette piano,
0: si aumenta la velocità, alla fine della prima mezz'ora abbiamo
1: un bel 150 bpm che ci ricarica e poi
0: torna di nuovo alla fine un'altra hardstyle track.
1: Ma adesso rimaniamo a 138 bpm e lo facciamo con il cacciabombardiere Marco Corti, questa è la sua Do It.
0: Subito dopo era Vulgaris con Bastard Ben e a chiudere Zombie Nation.

0: tutto quel momento.
1: Dopo essere partiti a 128 bpm con dischi del 1993, poi spostati
0: fino al più recente, che comunque stiamo parlando di qualche anno fa, il 2004,
1: adesso invece arriviamo al 2008, ma la velocità è quella che ci interessa, ovvero 150 bpm per la prima Arts, il track di questa puntata,
0: Techno Boy con Ti Sento.

0: Tutto e molto altro è Techno Classic. Almeno questa era la prima metà di Techno Classic. Pubblicità e poi avanti perché la techno continua.
1: On Radio Peter Pan. Techno Classic con Luca Antonini e Marco Cordi.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
1: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan.
1: What?
5: Show, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
6: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
5: Peter Pan Impatto. Gli inconfondibili suoni del Peter Pan Impatto al Saletto Summerfest. Venerdì 24 luglio. La carica di Thomas Menegazzi e Salvo Gagliano. I passi della Dance Crew e la tua voglia di festa. Una notte per fermare il tempo a suon di musica. Venerdì 24 luglio. Peter Pan Impatto a Saletto di Breda di Piave, Treviso.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
5: Radio Peter Pan alla 30ª edizione della Pizza in Piazza a Goito, Mantova. Mercoledì 22 luglio. Dalle 22 il DJ set ufficiale di Peter Pan con una console d'eccezione. Marco Baxo DJ e Lady Ellen. Fatti travolgere nel centro storico in Piazza Gramsci dal profumo di pizza, street food e dalla musica di Radio Peter Pan. Mercoledì 22 luglio. Radio Peter Pan alla Pizza in Piazza di Goito, Mantova.
9: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
10: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: Seconda parte di questo meraviglioso programma che si chiama Techno Classic. Io dico sempre il più elegante, di Radio Peter Pan, scuola di techno con Luca Antolini e Marco Cordi. Non ho detto
1: nella prima mezz'ora, mi dispiace che ve la siate persa se siete appena arrivati,
0: che questa è una puntata speciale, ovvero
1: in questo programma è possibile
0: in tutte le occasioni richiedere, consigliare, suggerire una canzone che vorreste ascoltare
1: appunto nella puntata che andrà in onda
0: la settimana successiva. Questa è una puntata speciale perché abbiamo raccolto la maggior parte delle richieste
1: e di conseguenza ci sono tutte le canzoni che voi volevate ascoltare, ma
0: è molto più chiaro ascoltandolo che si capisce
1: cosa volevate effettivamente ascoltare su Radio Peter Pan. Tipo
0: Darud con Sandstorm,
1: subito dopo YOMC,
0: Oasis meglio conosciuta come Magia,
1: e a chiudere Mike NRG Lost in Dreams meglio conosciuta come I Violini.
2: On Radio Peter Pan, The Techno Classic con Luca Antolini.

Violini, Violini, altro nome con cui è conosciuta questa canzone di Mike Energy, Lost in Dreams. Prima invece l'altra conosciuta come Magia, Magia, grazie alla voce di Franchino, era YOMC Oasis, ad aprire Darude con Sandstorm. Go! Si continua, anche aumentando la velocità, ad ascoltare le canzoni che voi avete richiesto in questa stagione, in queste stagioni di Techno Classic, tipo Brooklyn Bounce, Bass, Beat and Melody. A chiudere Hands and Cold con Second Trip, e ad aprire invece il Navigator Luca Antolini

0: The Race.
1: State ascoltando Scuola di Tecno, perché il classico non si batte. Ridendo e scherzando siamo arrivati a 142 bpm, aumentiamo ancora.
0: 145, aspettando la hardstyle track di chiusura di questa puntata.
1: Go! Adesso dal 1995 c'è Sunbeam con Outside World,
0: subito dopo Cherry Moon con The House of House
1: e a chiudere Legend B con Lost in Love.

0: accordi. Tecno Classic.
1: Perché il classico non si batte. Non si batte. Non si batte.
2: Non si batte.
0: Non si batte.

0: che dire se non grazie mille, grazie a voi che avete ascoltato questa puntata, grazie mille a Luca Antolini e Marco Cordi per aver selezionato tutte queste canzoni, anche questa bellissima per chiudere a 150 bpm. Zatox è proprio il nostro navigator Luca Antolini con Open Your Mind. Torniamo sabato prossimo con una puntata inedita, potete riascoltarci in qualsiasi momento dal sito peterpan.it nella sezione podcast. Per oggi la techno è finita, andate in pace. Ciao da Andrea Nordio.
1: Hasta la vista, baby.
2: Radio Peter Pan.
1: Peter Pan.
3: Radio Peter Pan.
2: Forever Pan.
4: Forever Young.

0: equivocarse.
1: A partir de ahora, en Radio Peter Pan, a DJ Mastermind. Mastermind. Esta es la Techno House de Andy J. Radio Peter Pan. Mastermind.
2: Buonasera e benvenuti su Mastermind. In console per la prima mezz'ora, Andy J.
3: Ciao, sono Andy J. Questo è il mio appuntamento del sabato sera, Mastermind, su Radio Peter Pan.
1: Green Velvet, Medusa, La La Land, Release Record.

0: la prima mezz'ora insieme. Mastermind torna tra pochissimo.
1: Esta es la noche techno house de Radio Peter Pan. Mastermind.
2: Peter Pan. Spot.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer.
1: A partire da ora il Radio Peter Pan è DJ Mastermind. Esta es la techno house de Andy J. Radio Peter Pan.
6: Ciao, sono Andy J. Questo è il mio appuntamento del sabato sera Mastermind su Radio Peter Pan.
0: Bentornati su Mastermind. Ospite per questa notte, Luca Contro DJ.

because a good man is hard.

0: il suono di Marco Ferri.
1: Dina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
4: Súbeme la radio, que esta mi canción. Siente.
0: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer.
5: Pleasure Night. Pleasure Night, la notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan, ora su Pleasure Night, il suono di...